Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Fedua, Anna, Arti 5, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia e ancora Tony Pitoni, J-Ax, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred Palma, Clara, Samurai J, poi Angelina Mango, Bresh, Mark and Cremont, Baby K, LDA e H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Mr. Rain, Safe, Jimmy Nairo, Leo Gassman, Prima Stanza a Destra e Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici. La nuova musica nasce qui. Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it.

stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

Quando la notte mi scappo dalle mani, ma tu mi tieni forte, volo abbandonato all'aria per sfuggirti ancora. Nessuna fine, perché siamo eterni. C'è qualcosa di te che dovresti sapere.

0: posso parlare.
1: L'attesa è finita. Siamo felici di annunciarvi che ha finalmente aperto lo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia. Maglie, felpe, zaini, cappelli e tantissimi accessori. Tutto lo stile delle radio che ami, ora, è disponibile. Vai su RTL 102.5 Play e scopri tutte le collezioni. E se fai il tuo primo ordine entro il 31 luglio, riceverai un omaggio speciale.

Con Plenitude la ricarica costa meno. Fino al 30 settembre con l'app Plenitude on the road ricarichi su tutta la rete Plenitude a 53 centesimi al kilowattora su colonnine quick, a 60 sulle fast e a 65 sulle ultrafast. Tariffe valide in Italia e Repubblica di San Marino. Verifica in app le eventuali colonnine escluse.

0: time.
1: Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Tedua, Anna, Artifive, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia e ancora Tony Pitoni, J-Ax, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred Palma, Clara, Samurai J, poi Angelina Mango, Bresh, Mark and Cremont, Baby K, LDA e H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Mr. Rain, Safe, Jimmy Nairo, Leo Gassman, Prima Stanza a Destra e Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici. La nuova musica nasce qui. Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it.

Ma poi mi parli dei tuoi drammi e dei tuoi genitori, che sono assenti e non li vedi da anni migliori. E poi mi parli di tuo padre quanto è stronzo a

fermo in auto poco dopo il party, scarabocchi vetri appannati. Mentre schivo i discorsi dei grandi per paura passano a toccarci. Mi hai detto che non ameresti qualcuno se ama chi odi. Quindi se ti odi non puoi amarmi.

Se bruciano gli occhi è la felicità, io li voglio rossi una vita intera. Se bruciano gli occhi è la felicità, io li

0: una storia. Sei Team Radio Z quando non hai tutte le risposte, ma sei aperto a tutte le domande. Radio Z, generazione futuro.
1: Le 6, buongiorno.
2: L'attesa è finita. Siamo felici di annunciarvi che ha finalmente aperto lo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia. Maglie, felpe, zaini, cappelli e tantissimi accessori. Tutto lo stile delle radio che ami, ora, è disponibile. Vai su RTL 102.5 Play e scopri tutte le collezioni. E se fai il tuo primo ordine entro il 31 luglio, riceverai un omaggio speciale.
3: Buongiorno Zeta!
1: Buongiorno, ciao amiche e amici di Radio Zeta, che bello essere qui con voi anche stamattina in quella che è l'ultima puntata della stagione. Siamo arrivati al termine per quanto riguarda questa bella stagione insieme. Oggi andiamo a coronare un po' come l'ultimo giorno di scuola, un po' quell'aria frizzantina bella che si va a respirare. Siamo arrivati, io ho portato qualcosa da mangiare, facciamo una roba del genere. Vi ricordate gli ultimi giorni di scuola? Erano dei momenti bellissimi, stupendi. Io li ricordo uno a uno perché c'era sempre una, non so, un'atmosfera davvero particolare. Cerchiamo di ricrearla anche stamattina. Poi ovviamente da domani ci saranno tutti gli amici e colleghi di Radio Z da Praia Mare. Siamo in Calabria, quindi vi teniamo compagnia dalle località più belle in assoluto in Italia. C'è tanta musica anche stamattina, cari eroi del mattino. Partiamo con Geolier.

Apriamo così in grande stile, gran classe, insieme a Geolier, la prima ora insieme del Buongiorno Z, l'ultimo appuntamento stagionale. Grazie davvero per tutti i messaggi che mi state mandando, vi mando un grande abbraccio. Questa è Radio Z e pensiamo già a domani, perché c'è Mr. Rain con Lunedì Nero. Ma come?

le prime luci dell'alba in autostrada quando magari non c'è tanta gente. C'era un po' più del solito, ho notato questa cosa venendo. È questa canzone che suona alla radio, Joe, The End of Beginning, quando sono le 6 e 10 minuti della domenica mattina. Buongiorno, lo ricordo, l'ultimo appuntamento stagionale. Grazie per tutti i messaggi che arrivano. Arianna Angelo, sempre presente anche da Porto Cesareo, siamo in Puglia, ci seguono anche da Genova, Francesco e Giulia, quindi tanti anche che stanno partendo. Fatemi mandare un abbraccio, lo faccio ogni mattina, ma è giusto, è doveroso farlo a tutti gli amici che invece sono al lavoro, stanno andando o tornando dal lavoro. Vi siamo sempre vicini, questo programma è sicuramente dedicato in particolare a voi. C'è Tommaso Paradiso, il singolo per l'estate, Agitare Coca-Cola.

Prendete una lattina di Coca-Cola, come dice Tommaso Paradiso, agitatela. Sapete che quando l'aprite succede un casino, la stessa cosa con l'amore. Un amore estivo, un amore travolgente, e Tommaso Paradiso l'ha raccontato in modo magistrale, davvero paragonandolo a quello che è una lattina di Coca-Cola agitata opportunamente. Sei a un quarto della domenica mattina, ancora buongiorno a tutti quanti, saluto anche Francesca e Giulio, anche loro direzione mare, tutti in Puglia stanno andando, quindi grazie davvero per essere parte del team. Il tormentone estivo di Francesco Gabbani si intitola Summer Funk.

Aya Nakamura e Capo Plaza, questa canzone storica per gli amici che gli aficionados di Radio Z da qualche anno. È una canzone che ci accompagna dal 2019, un po' dagli inizi dell'avventura della generazione futuro. Buongiorno, bentrovati. Puki, tra l'altro, vuol dire spia, spione, non fare lo spione, quindi potete dire non fare il Puki. Mi raccomando, anche al lavoro, in qualsiasi situazione, ecco, avete la parola nuova da poter utilizzare. Buona mattinata, le 6:20. Se per chi viaggia, so che tanti sono in viaggio, tanti prenderanno l'aereo, attenzione, non dimenticate oggetti sugli aerei, perché è molto complicato recuperarli, più difficile del previsto. È successo a Gianni a Bari, è andato al concerto di Bad Bunny a Varsavia, è tornato a Bari, ha dimenticato il portafogli sull'aereo, non ha potuto recuperarlo, non gliel'hanno fatto prendere, l'aereo è ripartito, è tornato a Varsavia, gli ha tenuto lì il portafoglio, ha dovuto riprendere un aereo per tornare a Varsavia e recuperare ancora il portafogli, il tutto a 350 euro. Forse era meglio fare denuncia e lasciar correre così. Tame Impala e Jenny Dracula.

canzone davvero bucolica, ti fa entrare in un'altra dimensione. Tammy Impala con Jenny Dracula, il progetto di Kevin Parker, che è solista polistrumentista dall'Australia. Abbiamo imparato a conoscerlo anche su Radio Z attraverso questa bella canzone. Leggo il messaggio di Anna, che può interessare a tutti. Lavora sugli aerei e dice: è vero, assolutamente, se dimenticate un oggetto in aereo non è così scontato che si riesca a recuperare o che vi facciano tornare sullo stesso aereo per prenderlo, quindi può essere che dobbiate prendere un altro aereo per andare a recuperare l'oggetto smarrito. Quindi quando scendete toccatevi ovunque potete per vedere se c'è tutto, perché sennò possono essere dei bei casini. C'è settembre, la novità, 2 settimane.

0: Radio Z, Breaking News.
1: 6:30 della mattina, buona domenica. Guerriglia urbana nel cantiere Notavi in Val di Susa. Siamo nel torinese, almeno 60 feriti tra le forze dell'ordine. Due camionette dei carabinieri sono state date alle fiamme, ad agire almeno un centinaio di persone. La polizia ha risposto con lacrimogeni. È un 26enne senza fissa dimora, irregolare in Italia, l'uomo fermato per l'omicidio di Luigi Luca Esposito, il giornalista di 53 anni trovato carbonizzato nelle campagne di Eboli in provincia di Salerno. Il giovane è stato bloccato dai carabinieri in un casolare abbandonato. I due si erano incontrati sabato e ci sarebbe stata una lite. Ricerche in corso nel lago di Como di un turista olandese disperso dopo essersi tuffato per soccorrere il figlio sedicenne in difficoltà. Il ragazzo è stato salvato da una persona mentre il padre è scomparso nelle acque. In chiusura lo sport, la Formula 1. Oggi il GP d'Ungheria, in pole Lando Norris dopo le penalizzazioni di Hamilton e Russell, in prima fila anche Charles Leclerc su Ferrari. È tutto.
2: Meteo Z.
3: Un saluto e ben ritrovati da Vanessa Minotti. Ci attende una giornata di domenica instabile al centro-nord, con piogge e rovesci a tratti anche di forte intensità. Qualche isolato piovasco interesserà anche parte delle regioni meridionali. Temperature massime che al sud saranno in generale aumento. Per tutti i dettagli in merito alla vostra località c'è l'app gratuita di Trebimeteo.

0: Isa, questa blu è più o meno lo stesso periodo di Se piovesse il tuo nome. Di Aria Aperti è il titolo dell'album di Elisa. 20 minuti alle 7 della mattina, questa è Radio Z. Buongiorno a tutti gli eroi, la comitiva che si riunisce nel team di Radio Z anche in questo ultimo appuntamento stagionale per quanto riguarda il Buongiorno Z. Se mi date un minutino torno subito.
1: Bravissimi! Anche quest'estate la vostra musica preferita ha un solo nome, Radio Z. E la nostra promessa è di non lasciarvi mai soli. Dal 27 luglio vi aspettiamo in diretta dal TH Resort Spray a Mare, nella splendida Calabria. Radio Z, generazione futuro, con Noah.
2: E se Hummus Noah chiedessi qualcosa con ceci?
3: Senza conservanti, naturale. Qualcosa di sfizioso e originale. E un tocco esotico. Ma autentico. Hummus Noah, fatto con amore.
4: Pronti, DAZN, via! Con l'abbonamento digitale Plus del Corriere dello Sport Stadio partecipi al concorso. In palio 100 abbonamenti annuali DAZN Full per un montepremi complessivo di 50.000 euro. Corriere dello Sport Stadio e DAZN. Il gioco comincia da qui. Scopri come partecipare su corrieredellosport.it.
5: Quando ci fa sentire così bene. Quando ci restituisce le energie. Quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
6: Porta l'energia di RTL 102.5 e Radio Z nella tua città. Con il tour live di Amelie e DJ Alma, lo spettacolo arriva da te per una serata unica di musica dance e tanto divertimento. RTL 102.5 e Radio Z, in ogni piazza d'Italia, con Amelie e DJ Alma, live. Per info e booking scrivi subito a live@baraondaedizioni.it.
7: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
8: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
0: Sei e 40 minuti, eccoci ancora insieme, buona domenica, questa è Radio Z. Tanti messaggi sul tema degli aerei, oggetti smarriti in aereo che si dimenticano sull'aereo, non è scontato che ti facciano risalire a bordo. Comunque se ne perdono una marea, perché stavo leggendo solamente scali grandi come Fiumicino annualmente vanno a gestire qualcosa come 45.000 oggetti smarriti sull'aereo. Insomma, sono un numero piuttosto importante e considerevole. La musica estiva, lo sentite l'urlo in sottofondo di Merck & Cremont con Serena Brancale e i The Colors, Partenope.

tutti insieme saranno sul palco del Future Hits Live il 2 settembre all'Arena di Verona. Merck & Cremont, Serena Brancale e The Colors. Fra poco vi do qualche informazione in più sul mega evento, manca sempre meno, quindi mi raccomando, restate connessi. Voglio prendermi qualche secondo per annunciare bene la prossima canzone, che è un lavoro, un omaggio a Vasco Rossi, dall'album C'è chi dice no, anno 1987, canzone rivisitata da Nerissima Serpe e Fritu, si intitola Ridere di te.

che c'è da dire. In situazioni come questa in precedenza mi ero sempre abituato a girarmi e fuggire. Lo faccio con stile, come se avessi sempre avuto più paura di avere successo, quindi in casi come questo quasi preferissi fallire, o meglio morire.

Ernia con la sua bella fregatura. Quando mancano 10 minuti alle 7 della mattina, qui non ci sono fregature, potete stare tranquilli, nessuno vi deve imbrogliare, che non è una cosa così scontata ad oggi. Anzi, vi voglio raccontare il grande evento del 2 settembre all'Arena di Verona, perché torna il Radio Z Future Hits Live, e quest'anno, come ogni anno, ma quest'anno forse ancora di più, la lineup è pazzesca, tutti sullo stesso palco in un'unica sera. Tedua, Anna, Artifive, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia, ma anche Tony Pitoni, J-Ax, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred De Palma, Clara, Samurai J, Angelina Mango, Bresh, Merken Cremont, Baby K, Lady H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Rally dal Tacco, 22 Simba, Promessa Settembre, Mr. Rain, Saif, Jimmy Nero, Leo Gasman, Prima Stanza Destra e Lorenzo Salvetti, vincitore dell'ultima edizione di Amici. I biglietti del Future Hits Live stanno volando, le prevendite sono già aperte e sono disponibili su ticketone.it. Ho detto tutto? Li ho annunciati praticamente tutti? Vedete, sono una marea, quindi tutti insieme in una serata sarà un'occasione davvero pazzesca, unica. Allora, questa è una bella canzone che arriva dai Paesi Bassi e si intitola Talk to You. L'obiettivo di questa canzone è uno, è molto semplice, è dirsi le cose in faccia, niente dietrologie, non parlarsi alle spalle, andare diretti ed essere sinceri.

Prendiamo il toro per le corna stamattina, lo facciamo con Talk to You alle 6.53, bentrovati, buona domenica. Questa è la mattinata insieme di Radio Z, l'ultimo appuntamento stagionale per il Buongiorno Z. Poi da domani ci trasferiamo da Praia Mare in Calabria, vi terremo compagnia da lì per quattro settimane. Fatemi salutare, mando un grande abbraccio a Valentina che scrive che ha acquistato i biglietti del Future Hits Live il 2 settembre all'Arena di Verona, quindi Vale, ci vedremo lì e sarà davvero una serata bella, indimenticabile, come quelle che viviamo ogni anno insieme all'inizio, o meglio, alla fine dell'estate. Niccolò Filippucci.

0: Alessandra Amoroso e Big Mama hanno collaborato insieme con questa Mezzo Rotto dal 2024, singolo estivo di un paio di anni fa. Ho visto che Big Mama si è laureata recentemente al Politecnico di Milano, anche la tesi molto bella e interessante che ha fatto, è uscita anche tanto la notizia, se ne è parlato, quindi tanti auguri anche a lei. 7 della mattina, questa è Radio Z, concludiamo così la prima ora insieme, fra poco continuiamo sul leitmotiv, il filo rosso della questione aeroporti, dalla notizia dalla quale siamo partiti stamattina, perché ci sono alcuni spunti che sono molto interessanti. Restate con noi. Le 7, buongiorno.
1: Bravissimi! Anche quest'estate la vostra musica preferita ha un solo nome, Radio Z. E la nostra promessa è di non lasciarvi mai soli. Dal 27 luglio vi aspettiamo in diretta dal TH Resorts Praia a Mare, nella splendida Calabria. Radio Z, generazione futuro.

Feed con Sfera Ebbasta aprono la seconda ora insieme del Buongiorno Z, buona mattinata, l'ultimo appuntamento, lo ricordo, per questa stagione insieme su Radio Z. E Sfera Ebbasta ieri è stato, ha partecipato, e l'altro ieri, al matrimonio di Gigio Donnarumma. C'erano una marea di persone, fra lui Haaland, insomma tantissime, è stata sicuramente una bella festa. Malcolm Todd.

che bella aver ritrovato Madame adesso live, con l'estate, il tour che sta facendo in giro per l'Italia e poi anche nei palazzetti indoor e poi ovviamente anche qua su Radio Z con Voce dal 2021. Su Radio Z si parla adesso di questioni di aerei, bagagli, col fatto che tanti saranno partenti anche quest'oggi. Vi do questo dato, toccatevi: se ne perdono 2500 di bagagli al giorno negli aeroporti di tutto il mondo. Attenzione, Nico, che arrivano da un'altra parte, dico persi del tutto. Do questo dato, poi approfondiamo. C'è Blanco con Los Angeles.

Blanco e la sua Los Angeles, 7:13 nella mattina insieme su Radio Z. Buona domenica. Allora, siamo partiti da questo dato: 2500 bagagli che vengono persi giornalmente, totalmente persi negli aeroporti di tutto il mondo. Alessia da Milano ci scrive: fra questi 2500 c'è anche il mio. Lo so, purtroppo c'è una probabilità che è bassa, è molto bassa, però qualcuno lo deve pur fare, gli capita pure questa cosa. Rnawa, odio un uomo.

ti penso sempre. Questo racconta Chiello in questa canzone alle 7:20 della mattina. Allora, lo sapete, mercoledì 2 settembre Arena di Verona torna a Radio Z Future Hits Live. Quali artisti vorreste vedere sul palco? Potete andare su RTL 102.5.

Marco e Play, mi raccomando, fino al 31 luglio, quindi manca pochissimo, potete esprimere la vostra preferenza, ma non finisce qui, perché vi potreste anche aggiudicare due biglietti per il Radio Z Future Hits Live, quindi ci vediamo il 2 settembre all'Arena di Verona. Quante belle iniziative, per questo concerto ci teniamo tantissimo e speriamo davvero che due fra voi possano essere i fortunati vincitori. Anna.

0: Anna, la sua White Girl Wasted. 7:21 della mattina su Radio Z, buongiorno, bentrovati. Comincerà, fra l'altro, l'ha già annunciato, il tour indoor quest'autunno-inverno nei vari palazzetti, quindi sta avendo un successo davvero pazzesco. Ricordiamo che anche lei sarà sul palco del Future Hits Live il 2 settembre all'Arena di Verona. Allora, questa è Radio Z, bentrovati ancora, buona domenica a tutta la comitiva, agli eroi della mattina, bentrovati, grazie per essere parte del team. C'è Giuse Delizia.
1: Come delle rattane, ai, che non ci fanno mai fare pace. Oh, che sei scema.

The Queen. Ho sempre pensato che il termine Tusa volesse dire ragazza, giovane, signora, perché penso che in dialetto milanese, non vorrei dire una cosa errata, ma penso significhi proprio questo. E invece in colombiano significa mal d'amore, delusione d'amore. Io pensavo fosse una canzone felice, bella, allegra, e invece parla di un qualcosa, di una delusione, insomma, in amore. 7:30 della mattina, mi rivolgo a chi sta andando in aeroporto. Stiamo dando dei dati che sono molto interessanti. Ogni 1000 passeggeri vengono smarriti in media 6 bagagli, di questi più del 60% vengono ritrovati. Quindi, in sostanza, la possibilità che voi oggi andiate in aeroporto e perdiate per sempre il vostro bagaglio è, attenzione attenzione, dello 0,03%. Insomma, è molto difficile rientrare in questa cerchia di eletti. Se ci riuscite, potete considerarvi anche degli onorati, mettiamola in questo modo. Che bello!

Parlare d'amore, li sai, fa il titolo dell'ultimo suo singolo che abbiamo ritrovato su Radio Z alle 7:30 della mattina. Fatemi salutare e ringraziare Lorenzo che conferma Tusa in dialetto milanese significa ragazza fanciulla, quindi avevo ragione. Invece in colombiano abbiamo scoperto dalla canzone di Nicki Minaj e Karol G che significa mal d'amore, quindi due cose totalmente diverse. Benvenuti a Ulisse, il piacere della scoperta. Allora, ritroviamo anche Elea con la sua Non è divertente. Ma non è divertente.

Guasto d'amore, stamattina la programmazione di Radio Z. Saluto Alessio Valentini, che è il nostro programmatore musicale, ha scelto tutte canzoni d'amore. Siamo sdolcinati stamattina. Restate con noi due minutini e di nuovo insieme.

0: merita di arrivare. Ogni anno, migliaia di minori sono coinvolti in incidenti stradali. Alcuni non tornano più a casa. In auto, il seggiolino può salvare la vita. Usalo e allaccialo sempre.
1: Vuoi tu, qualità Todis, prendere come compagna di vita la qui presente convenienza Todis?
2: Lo voglio.
1: E tu, convenienza Todis, prometti di camminare sempre al fianco della qualità?
3: Lo prometto.
1: Vi dichiaro uniti per sempre.
4: Da Todis qualità e convenienza vanno a nozze. Un esempio? Dal 23 luglio al 2 agosto approfitta delle tante offerte imperdibili. Mozzarella con le maggio confezione da due pezzi da 125 grammi a 1,39 euro.
5: Todis, buongiorno convenienza.
6: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
7: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
8: Questa settimana da Aldi, tante offerte! Come lonza fette da 400 grammi, 100% carne italiana a 2,49 euro e nettarine piatti Ondin 500 grammi coltivate in Italia a 1,69 euro. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio!
9: Con Plenitud la ricarica costa meno. Fino al 30 settembre con l'app Plenitud On The Road ricarichi su tutta la rete Plenitud a 53 centesimi al kilowattora su colonnine Quick, a 60 sulle Fast e a 65 sulle Ultra Fast. Tariffe valide in Italia e Repubblica di San Marino. Verifica in app le eventuali colonnine escluse.
10: Sette 7:40 della mattina, buona domenica, riparte il viaggio musicale insieme nella musica più bella che vi regaliamo qua su Radio Z. Aggiornamento anche dalla Formula 1, perché oggi si corre il Gran Premio di Ungheria al Via alle ore 15, la diretta del Via anche su RTL 102.5, ve lo ricordo. Prima posizione per Lando Norris, seconda la Ferrari di Charles Leclerc. Sarebbe stata un'ottima posizione quella di Lewis Hamilton, che poi è stato penalizzato di qualche posizione, partirà dalla quinta postazione, penalizzato anche Antonelli su Mercedes, quindi in terza posizione ci sarà Oscar Piastri su McLaren. La seguiremo e vi aggiorneremo sugli sviluppi. Ci sono i pinguini su Radio Z.

Pinguini nella mattinata su Radio Z. Sorry, scusa, lo sento un po'. Noi italiani, quando non sappiamo le lingue, ci facciamo capire utilizzando parole un po' a muzzo. Sorry, lo sento, scusa. E ci facciamo capire a gesti, su quello siamo sicuramente i numeri uno. Che bella questa canzone di Ariana Grande. Lei cosa dice? Odio il fatto di averti fatto innamorare di me. Racconta esattamente questo. E l'ascoltiamo.

Gali, la sua mille pare, bad times, 10 minuti alle 8 della mattina. Allora, abbiamo aperto prima una pagina dello sport con la Formula 1. Dovrebbe arrivare in queste ore, pare, in teoria, la conferma di Andrea Pirlo come CT nuovo dell'Italia. Tante polemiche si stanno leggendo, sono usciti un po' di casi, insomma, anche in queste ultime ore. Diamo un po' di fiducia, subito a partire, così, contro, è vero, forse annunciare Guardiola all'inizio non è stato il massimo come cosa, però, insomma, speriamo. Bene, tifiamo tutti per una ripresa, insomma, della nazionale. C'è Amélie, la sua non è Francesco.

A me in questa canzone delinea il prototipo del fidanzato, dell'uomo perfetto. E poi dice se solo esistesse davvero, quindi pare che non esista. Ahimè, è un po' complicata la situazione. Un grande abbraccio ovviamente a lei che è in giro insieme a DJ Alma in tutta Italia, stanno facendo una marea di serate. Saluto anche DJ Alma e vi ricordo l'appuntamento con il Radio Z Club tutti i fine settimana fra le 17 e le 19 su Radio Z. E questa musica che sentite da club in sottofondo mi supporta proprio, perché il tone of voice della puntata

0: chiamo io, chiami tu, alla fine non chiama nessuno, alle 8 della mattina. Questa è Radio Z, la canzone di Gaia che portò a Sanremo lo scorso anno, nel 2025, col balletto iconico che ricorderete era diventato virale sui social e non soltanto. Bentrovati, grazie per essere parte del team. Comincia a brevissimo l'ultima ora di questa stagione del Buongiorno Z. Restate con noi. Sono le 8, buongiorno.
1: Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Tedua, Anna, Artifive, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia e ancora Tony Pitoni, J-Ax, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred De Palma, Clara, Samurai J, poi Angelina Mango, Bresh, Mark and Cremont, Baby K, LDA e H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Mr. Rain, Safe, Jimmy Nairo, Leo Gassman, Prima Stanza a Destra e Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici. La nuova musica nasce qui. Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it. Con Provolone Valpadana DOP.
2: A volte basta poco per cambiare una giornata. Se fai cheese, è Provolone Valpadana DOP.
3: Stanno i tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

Immaginate di essere a Tor Vergata, 250.000 persone, il 4 luglio è stata la data di questo concerto pazzesco a Roma, di ultimo, lo ricordiamo, il concerto più grande che è mai stato realizzato in Italia, quindi l'uomo dei record ritrovato su Radio Z ad aprire la terza ora insieme in questa mattinata. Ci sono Bob Sinclair con Kaiser, I Can't Wait.

Ale, Ale, Ale, alle 8 e 9 della mattina abbiamo ritrovato anche Rove, che tra l'altro Rove prende il nome dalla città in cui è nato, che è Ro. Siamo in provincia di Milano, proprio attaccati al capoluogo. Potete fare gli auguri a Matteo e Alessandra, che si sono sposati ieri. Stiamo tornando in Corriere e vi stiamo ascoltando. Ciao ragazzi, che bello, anche un po' matti a sposarsi in questo periodo con il caldo che fa pazzesco, però vi auguriamo davvero ogni bene. Tanti, devo dire, questo periodo di matrimoni, anche tra star e non soltanto, mi vengono in mente Dua Lipa, Gigi Donnarumma, chi altro, Tommaso Paradiso, qualcuno me lo sto sicuramente dimenticando. È un po' il problema di quando si fanno gli elenchi, che uno poi dice eccetera, che quell'eccetera non vuol dire niente perché non ti ricordi altri, ma ci sono sicuramente. C'è Shiva e Geolie.

Shiva, Geolie, la loro Bad Bad Bad, bella collaborazione insieme. Allora un saluto a Luca, Andrea, Gianluca, Giacomo e Davide che oggi prenderanno delle scoppole a padel. Molto bene, siete tantissimo comunque che andate a giocare a padel, dovrei iniziare anch'io. La Graziosa.

del Rione. Lui è Fred De Palma ed è protagonista in ogni estate. Io adesso non ricordo, andando indietro nel tempo, di almeno un 5-6 anni, un'estate in cui Fred De Palma non sia stato dei nostri, non abbia partecipato con un suo tormentone, una sua canzone. 20 minuti dopo le 8 della mattina. Buona domenica, domenica di partenze. Sono tantissimi, siete tanti che state partendo, quindi buon viaggio, passatela bene con la radio ovviamente a manetta e sempre saluto a coloro che sono al lavoro. Vi siamo sempre molto vicini, davvero, soprattutto in questo periodo e il weekend che è ancora più complicato. C'è Tedua su Radio Z, si intitola Mai.

0: aspettare il sole.
1: Tedua, mai! Direttamente da San Siro, canzone che penso abbia fatto apposta, anche ragionata, in virtù della grande serata che ha avuto qualche settimana fa, appunto, sul uno dei palchi più importanti in Italia, lo stadio San Siro. Godiamocelo finché siamo in tempo, non solamente per la musica, anche per il calcio. E non soltanto. Bella novità di Peggy Goo, che ritroviamo su Radio Z alle 8:23 della domenica mattina insieme, si intitola Woman.

0: Radio Z, Breaking News.
1: 8:30, buona domenica. Potrebbe non aver agito da solo l'uomo identificato dalla polizia tedesca come responsabile dell'attentato del Pride di Berlino, insieme al 21enne appartenente all'integralismo islamico e da poco uscito dal carcere minorile. Ci sarebbero altre persone complici in fuga, lo riportano i media tedeschi. Dopo l'investimento sono state usate armi da taglio per ferire i passanti, morta una donna, 16 le persone ferite. E la guerriglia urbana nel cantiere Notav in Val di Susa, nel torinese, almeno 60 feriti fra le forze dell'ordine, due camionette dei carabinieri sono state date alle fiamme, ad agire almeno un centinaio di persone. La polizia ha risposto con i lacrimogeni. E chiudiamo con la Formula 1. Oggi si corre il Gran Premio d'Ungheria, in pole Lando Norris. Dopo le penalizzazioni di Hamilton e Antonelli, in prima fila ci sarà Charles Leclerc con la Ferrari. È tutto ora al meteo.
2: Meteo Z.
3: Un saluto e ben ritrovati da Vanessa Minotti. Ci attende una giornata di domenica instabile al centro-nord, con piogge e rovesci a tratti anche di forte intensità. Qualche isolato piovasco interesserà anche parte delle regioni meridionali. Temperature massime che al sud saranno in generale aumento. Per tutti i dettagli in merito alla vostra località c'è l'app gratuita di Trevi Meteo.
4: Te lo dico, raga.

0: anche Camila Cabello nella mattinata insieme su Radio Z quando sono le 8:36. Se mi date due minutini, torno subito. Restate con noi.
1: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
2: Con Plenitude la ricarica costa meno. Fino al 30 settembre con l'app Plenitude on the road ricarichi su tutta la rete Plenitude a 53 centesimi al kilowattora su colonnine quick, a 60 sulle fast e a 65 sulle ultra fast. Tariffe valide in Italia e Repubblica di San Marino. Verifica in app le eventuali colonnine escluse.
3: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
4: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
3: E il signor Alessandro Volta?
5: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
3: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 16 al 26 luglio, sconto del 30% su tanti prodotti. Mozzarella 125 grammi Land a 59 centesimi.
6: Pronti, DAZN, via! Con l'abbonamento digitale Plus del Corriere dello Sport Stadio partecipi al concorso. In palio 100 abbonamenti annuali DAZN Full per un montepremi complessivo di 50.000 euro. Corriere dello Sport Stadio e DAZN. Il gioco comincia da qui. Scopri come partecipare su corrieredellosport.it.
7: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
8: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirvi che da Aldi trovi primo sale da 200 grammi a 1,75 euro e prosciutto cotto light da 120 grammi a 1,49 euro, ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
9: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la

0: tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
2: Come promesso, eccoci qua, 8:40 della domenica mattina insieme, buongiorno, questa è Radio Z, vi ricordo l'ultimo appuntamento di questa stagione per quanto riguarda la versione attuale del Buongiorno Z, poi da domani ci trasferiamo in Calabria, bellissimo luogo fantastico, scusatemi, Praia Mare sarà la destinazione per le prossime 4 settimane, saremo in diretta da lì con tutto il gruppo RTL 102.5. Emma e Fabri Fibra.

Emma e Fabri Fibra, la loro si intitola Antidroga, che bella collaborazione. Non è la prima volta che fanno qualcosa insieme, perché hanno collaborato anche un paio di anni fa, se non ricordo male, con In Italia. Prima ancora l'aveva fatta anni fa Fabri Fibra con Gianna Nannini, poi insieme l'hanno rivisitata. Ora Clara e San Giovanni, le ragazze.

Paipa, la sua Love Again, 10 minuti alle 9 della mattinata insieme. Anche lei, sposata quest'estate, hanno scelto l'Italia. Tantissimi scelgono Sud Italia come meta perché si accorgono che in realtà siamo il paese più bello del mondo. Abbiamo un po' di problemi da risolvere in generale, lo sappiamo, però a livello di bellezza di quelli che sono i paesaggi, i posti che abbiamo noi. Ma ragazzi, ma chi ce li ha i posti che abbiamo noi in Italia? Un po' di, come dire, di autocelebrazione ogni tanto fa anche bene. Ritroviamo molto volentieri un altro grande artista che davvero sta facendo un successo pazzesco in questi ultimi tempi, soprattutto sto parlando di

Posso sbilanciarmi, lo posso dire? Dai, lo dico, secondo me questa canzone è un capolavoro. Achille Lauro, La città degli angeli, scritta a metà fra Los Angeles e Milano, e da qui, insomma, da questa vena artistica è nata questa perla, questa canzone meravigliosa. Ci sono adesso Noemi con Vito Salamanca, gli ultimi due dischi prima di salutarci. Partiamo con Tu cosa fai questa sera?

0: gran finale con Lazza e il suo male da vendere alle 9 puntuali della mattina. Siamo arrivati al termine di questa bella stagione, grazie di cuore a tutti per l'affetto con il quale ci avete seguito anche in questo orario, il fine settimana che è particolare sicuramente, soprattutto all'alba tra le 6 e le 9 della mattina. Grazie di cuore davvero a tutti. Da domani ci trasferiamo in Calabria, Praia Mare, trasmetteremo in diretta da lì per 4 settimane. Adesso lascio la linea all'amico Dario Vanacore che saluto. Ciao a tutti!
1: Sei team Radio Z, sei un like, ti piace? Ma l'abbraccio di un amico ti cambia la giornata. Se credi che la vera forza non sia apparire, ma essere. Sei team Radio Z quando non hai tutte le risposte, ma sei aperto a tutte le domande. Radio Z, generazione futuro.
0: E 9, buongiorno.

0: Turbo Z.
1: Eh sì, è quello il programma che ufficialmente parte alle 9:03 minuti su Radio Z di questa domenica 26 luglio 2026, ultima domenica della, tra virgolette, regular season, come amano dire gli appassionati di NBA, la stagione regolare, perché poi ci trasferiremo con tutte le radio del gruppo, quindi RTL 102.5, la nostra Radio Z e Radio Freccia in Calabria. La voce che sentite, il volto che vedete al 266 del digitale terrestre grazie alla nostra radiovisione è quella di Dario Vanacore. Saremo insieme fino alle 11 e saranno due ore all'insegna dei contenuti a tema musicale, la musica grande regina e protagonista, ma ci sposteremo anche nelle sale cinematografiche e all'interno della nerd culture. Nerd culture che alimenta anche la nostra scaletta, perché la prima canzone mi riporta un po' all'infanzia, quando Ubisoft pubblicava il gioco omonimo della prima canzone che sentiamo di Jamie Nairo, si intitola Splinter Cell.
2: Lei mi chiede che c'è in ballo, ma in ballo non c'è mai nada e non si

West. Si parte così nella nostra domenica mattina 9 e 6 minuti, il Turbo Z che sarà con voi fino alle 11. Tra poco dobbiamo proiettarci verso la settimana che accoglierà nelle sale la nuova pellicola di Spider-Man dal titolo Brand New Day, un nuovo giorno. Prima però continuiamo con la musica, andiamo avanti con Sfera Ebbasta e Distinct, questa è la loro Ai Ai Ai.

Nella vostra colonna sonora di questa domenica 26 luglio 2026 trovate Artemas con I Like The Way You Kiss Me su Radio Z, con me Dario Vanacore, con il Turbo Z che tra poco vi porta nelle sale, o meglio vi riporterà nelle sale alla riscoperta delle pellicole che si sono fatte notare nel corso di questo 2026, alla scoperta anche di pellicole che si faranno notare sicuramente, possiamo quasi metterci la mano sul fuoco, nei prossimi giorni. 9:12 minuti, arriva il canto d'amore di Angelina Manco e Marco Mengoni.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Canto d'amore di Angelina Mango e Marco Mengoni, 9:15 minuti. Attenzione alla prossima canzone, perché si parla di cinema. Allora, l'artista che stiamo per ascoltare ha 21 anni e negli ultimi anni si è fatto notare non poco con il suo stile e le sue sonorità. Ma all'interno del videoclip, quindi radiovisione accesa 266 del digitale terrestre, troverete un'attrice che anche lei si è fatta notare nelle ultime settimane. My Body's in Ready, Somebody.

Si intitola così Maledetta rabbia, la canzone di Blanco che suona alle 9.21 su Radio Z. Tornando un attimo indietro alla canzone di Somber, My Body Isn't Ready, l'artista, l'attrice che troviamo nel videoclip è Indre Navarrete, 25 anni e una grande performance in Obsession che l'ha resa una delle attrici del momento. Ebbene, la celebrazione del suo personaggio Nicki arriva anche da Funko Pop, che gli ha dedicato una statuetta che arriverà a breve, così come anche quelle dedicate a Spider-Man, perché il mondo del cinema e quello del collezionismo viaggiano di pari passo. E tra poco ne parliamo di Spider-Man Brand New Day, perché ci sono un po' di indiscrezioni in vista dell'uscita nei prossimi giorni nelle sale.

0: via radio.
1: Buona domenica da Paola Di Laura e da Autostrade per l'Italia. Il traffico in aumento su gran parte della nostra rete, in particolare sulla 14 Bologna-Taranto, dove segnaliamo code a tratti tra Cesena Nord e Pesaro in direzione Ancona e code a tratti anche tra Pesaro e Valle Rubicone verso Bologna. Questo tratto si percorre in 30 minuti. Ci spostiamo sulla 9 Lenate Chiasso. Per attraversare la dogana svizzera ci sono code tra Como Montolimpino e Chiasso. Riguarda le condizioni meteo, sono in atto forti temporali in A14 tra Pesaro e Marotta e per questo motivo

0: si procede a rilento nelle due direzioni. Sulla 1 Milano-Napoli rallentamenti per un veicolo fermi in avaria tra Firenze Sud ed Incisa verso Roma. Vi ricordo che per lavori sulla diramazione Predosabettole è chiusa a Novi Ligure in entrata verso la 26 dei Trafori in uscita per chi viene dalla 7. È tutto, buon viaggio.
1: Salida del vuelo con destino a la felicidad.

Viajando per il mondo, Karol G con Manu Chao alle 9.33 minuti, vi accompagniamo nei vostri viaggi, soprattutto per tutti coloro che questo giorno, questa domenica e questo fine settimana più in generale rappresenterà il momento dell'esodo verso le meritate vacanze o meritate ferie, come le vogliamo chiamare, come le possiamo chiamare. Soprattutto noi non ci fermiamo, andiamo avanti con la musica, Liberato e Mahmood, la loro Into Street. Okay.

0: Si intitola Tonight, la canzone di Anna che trovate questa mattina, non questa sera o questa notte, su Radio Z alle 9:40 minuti di questa domenica 26 luglio, ultima domenica insieme prima del break estivo con il gruppo radio che si sposterà in Calabria. Noi poi ci risentiremo, l'appuntamento ve lo do più tardi. Tra poco parliamo di Spider-Man Brand New Day e come i videogiochi a tema Spider-Man abbiano ispirato qualche parte del film. State lì, torniamo tra pochissimo.
1: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
2: Vuoi tu, qualità Todis, prendere come compagna di vita la qui presente convenienza Todis?
3: Lo voglio.
2: E tu, convenienza Todis, prometti di camminare sempre al fianco della qualità?
4: Lo prometto.
2: Vi dichiaro uniti per sempre.
5: Da Todis qualità e convenienza vanno a nozze. Un esempio? Dal 23 luglio al 2 agosto approfitta delle tante offerte imperdibili. Mozzarella con le maggio confezione da due pezzi da 125 grammi a 1,39 euro.
6: Todis, buongiorno convenienza.
7: Con Plenitude la ricarica costa meno. Fino al 30 settembre con l'app Plenitude on the road ricarichi su tutta la rete Plenitude a 53 centesimi al kilowattora su colonnine quick, a 60 sulle fast e a 65 sulle ultra fast. Tariffe valide in Italia e Repubblica di San Marino. Verifica in app le eventuali colonnine escluse.
8: Quando ci fa sentire così bene, quando ci restituisce le energie, quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
9: Mille, mille e ancora mille. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
0: Eccoci qua di ritorno, dicevamo Marvel's Spider-Man Miles Morales e Marvel's Spider-Man 2. Questi tre videogiochi hanno ispirato alcune parti di Spider-Man Brand New Day che arriverà nei prossimi giorni al cinema. In particolare gli stuntmen che erano impegnati a replicare le mosse di Spider-Man volevano, e di chi era comunque nei paraggi di Spider-Man, volevano replicare quelle viste nel videogioco. Non semplice, chiaramente, ma evidentemente avranno trovato le giuste motivazioni. Avanti con la musica, noi!
10: Let's go! Sounds good!

0: to the ball girl one time.
1: Girl Next Door, Meiji Keyo, Machine Gun Kelly che dir si voglia, e Wiz Khalifa alle 9.46 minuti. La ragazza della porta accanto, parlando di Spider-Man, è pur sempre Mary Jane Watson, no? Per chi è un po' più appassionato dei fumetti, così che l'abbiamo conosciuta come la ragazza della porta accanto di Peter Parker. Avanti noi con la musica, 9.47 minuti che scoccano in questo istante su Radio Z. All'interno del Turbo Z troviamo Promessa, Franco 126 e Idua con la loro ordinaria follia.

Ci sono i pinguini tattici nucleari con Giovanni Wannabe su Radio Z. Attenzione, segnatevi questa data qualora non l'aveste già fatto, perché il 2 settembre all'Arena di Verona torna il Future Hits Live e quest'anno abbiamo una line-up che è super. Tutti sullo stesso palco troverete Tedua, Anna, Artifive, Tommaso Paradiso, The Colors e Gaia. Ma non finisce, perché il cast è pazzesco, abbiamo una lista ancora lunghissima, ci saranno anche Tony Pitoni, J-Ax, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred De Palma, Clara, Samurai J e ancora Angelina Mango, Bresh, Merken Cremont, Baby K, LDA e H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Mr. Rain, Safe, Jimmy Neiro, Leo Gasman, Prima Stanza a Destra e Lorenzo Salvetti, il vincitore di Amici. Biglietti per Future Hits Live 2026 il 2 settembre all'Arena di Verona stanno volando via, quindi prevendite che sono già aperte su ticketone.it, fate presto perché altrimenti rischiate di rimanere senza, ed è un vero peccato perché è un evento imperdibile. Proprio su quel palco troveremo Bresh, come abbiamo sentito nella lista appena ascoltata, da Dio la sua canzone che ascoltiamo.

0: Con le sonorità di Sienna Spyro, la sua Material Lover, arriviamo alla fine della nostra prima ora insieme. Questo è il Turbo Z, questa è Radio Z e qui con voi fino alle 11 ci sono io, Dario Vanacore. Un'altra ora all'insegna dei contenuti che si muovono in tante direzioni differenti è quella che sta per aprirsi, perché tra le 10 e le 11 uno sguardo lo diamo anche all'universo nerd con i focus sulla nerd culture che vi permettono di approfondire un po' di argomenti. Quindi state lì, noi diamo un occhio all'orologio così ci sincronizziamo, siamo tutti insieme allo stesso punto e ripartiamo. Precisi, le 10 in punto.
1: Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi artisti della

tutti su un unico palco. Fedua, Anna, Arti 5, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia e ancora Tony Pitoni, J-Ax, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred Palma, Clara, Samurai J, poi Angelina Mango, Bresh, Mark and Cremont, Baby K, LDA e H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Mr. Rain, Safe, Jimmy Nairo, Leo Gassman, Prima Stanza a Destra e Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici. La nuova musica nasce qui. Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it. In collaborazione con Intesa San Paolo e Gallerie d'Italia.

Mamma non mamma, c'è Madame alle 10:03, la trovate su Radio Z, anche in Radiovisione 266 del Digitale Terrestre, e apre la nostra seconda ora insieme. Questo è il Turbo Z con me, Dario Vanacore, fino alle 11 c'è Jungle con la sua The Wave, e poi a seguire subito, buona domenica, ve l'augura safe.

0: domenica.
1: Ed è lo stesso augurio che vi facciamo noi, quello di Safe, buona domenica alle 10:10 minuti, se ci avete scelti anche quest'oggi e vi siete connessi e sintonizzati in questo frangente perché volete approfondire un po' di argomenti relativi alla cultura nerd. Cultura nerd che ha tantissime sfumature, lo diciamo sempre perché ci sono i videogiochi, anche i libri ormai rientrano un po' nell'ambito nerd e li trattiamo questi due argomenti sui nostri canali online, sul nostro sito radioz.it e poi ci sono ovviamente i fumetti. Proprio di fumetti si parla in questi giorni perché è arrivato di recente un nuovo graphic novel che si intitola Belmiele di Simone Pace, pubblicato da Edizioni BD. Sul nostro sito radioz.it nella sezione social and trend trovate l'intervista all'autore di altre opere dal titolo Fiaba di Cenere e Cuore. Andiamo avanti noi con la musica, certo che sì, c'è Irama già in sottofondo con la sua Cabana.

Cabana, questo è il titolo della canzone che abbiamo appena ascoltato, dai ritmi estivi e con un videoclip che ci spinge a ballare. Sì. Continuiamo noi con la musica, con Chris De Sarandi, Good Old Days, i bei vecchi tempi. Ah, i bei vecchi tempi. We come-

0: Starter Pack.
1: E nell'Italia Starter Pack J-Ax ci ha messo un po' di cose. Sicuramente tra le diverse cose che dobbiamo portare con noi, lo Starter Pack, come si suol dire, della vacanza, ci sarà posto per letture che trovate, come detto poco fa, anche sul nostro portale online radioz.it. Andiamo avanti perché di contenuti ce ne sono tanti da trattare, tra poco ci sposteremo su altri argomenti. Prima però ancora la musica con Fra Quintale e West Cross, arrivano un po' di scarabocchi.

fermo in auto poco dopo il party, scarabocchi vetri appannati. Mentre scrivo i discorsi dei grandi, per paura possano toccarci. Mi hai detto che non ameresti qualcuno se ama chi odi. Quindi se ti odi non puoi amarmi.

Che poi, se ci pensate, dagli scarabocchi possono nascere delle opere d'arte. Alcune si guardano e dicono: ok, ma questa l'avrei potuta fare anch'io, e non è che sappiamo fare qualcosa di diverso dal personaggio. Quanto sono? 5 stecchetti e una palla, abbiamo fatto la persona. Sì, più o meno così. Con il ritmo di The Bausa ci proiettiamo verso l'ultima mezz'ora del nostro appuntamento nel Turbo Z Magnetic.

le tue regole. Faccio quel che mi va, ognuno bada per sé. In strada ho notorietà per come scrivo e non è un caso se sono qua. No, non l'ho fatto per cash.

La verità è come mordere un sasso, oh oh. Non mi innamoro perché amo ogni attimo, oh oh. Mi hanno tirato su quattro balordi, mi hanno sempre detto l'altezza non conta, uno sul mento, qualcuno alle costole.

0: Radio Z, Breaking News.
1: 10:29 minuti su Radio Z. Potrebbe non aver agito da solo l'uomo identificato dalla polizia tedesca come responsabile dell'attentato al Pride di Berlino, insieme al 21enne appartenente all'integralismo islamico e da poco uscito dal carcere minorile. Ci sarebbero altre persone complici in fuga, lo riportano i media tedeschi. Dopo l'investimento sono state usate armi da taglio per ferire i passanti, morta una donna, 16 invece i feriti. È stata una giornata segnata dalle violenze ieri in Val di Susa, guerriglia urbana nel cantiere.

0: Notava almeno 60 feriti tra le forze dell'ordine. Due camionette dei carabinieri sono state date alle fiamme, ad agire almeno un centinaio di persone. La polizia ha risposto con lacrimogeni. Chiudiamo con lo sport, con la Formula 1. Oggi si corre il Gran Premio d'Ungheria in pole position Lando Norris dopo le penalizzazioni di Hamilton e Antonelli. In prima fila anche Charles Leclerc sull'altra Ferrari. Per il momento è tutto. L'informazione, come di consueto, torna nelle prossime ore. Linea che passa alle colleghe e ai colleghi di Trebi Meteo.
1: Meteo Z.
2: Un saluto e ben ritrovati da Vanessa Minotti. Ci attende una giornata di domenica instabile al centro-nord, con piogge e rovesci a tratti anche di forte intensità. Qualche isolato piovasco interesserà anche parte delle regioni meridionali. Temperature massime che al sud saranno in generale aumento. Per tutti i dettagli in merito alla vostra località c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
1: Via Radio.
3: Una buona giornata da Cristina Spignello di Autostrade per l'Italia. La circolazione è in aumento sulla nostra rete. Al traforo del Monte Bianco occorrono 15 minuti per attraversare il piazzale francese verso Courmayeur. E coda alla dogana sulla 9 Lainate Chiasso tra Como, Monti Olimpino e Chiasso verso la Svizzera. Mentre il traffico è intenso sulla 23 Udine Tarvisio tra il confine di Stato e Ugovizza verso la 4 Torino Trieste. E code sulla 14 Bologna Taranto tra Rimini Sud e Castel San Pietro verso Bologna, e code tra Bologna Borgo Panigale, il bivio con la 1 Milano Napoli verso quest'ultima, e sempre sulla 14 code per le intense piogge tra Ancona Nord e Loreto. E per agevolare gli spostamenti della giornata, in vigore fino alle 22 il divieto di circolazione dei mezzi pesanti superiori alle 7,5 tonnellate ad eccezione di quelli autorizzati. Ed è tutto da Autostrade per l'Italia. Buon viaggio.

0: Insta Love a Marrakesh e Gue alle 10:38 minuti. Arriva per noi il momento dell'ultimo break del Turbo Z e poi partiamo con il rush finale. State lì che torniamo subito.
1: Bravissimi! Anche quest'estate la vostra musica preferita ha un solo nome, Radio Z. E la nostra promessa è di non lasciarvi mai soli. Dal 27 luglio vi aspettiamo in diretta dal TH Resort Spray a Mare, nella splendida Calabria. Radio Z, generazione futuro, con Eurospin.
2: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi. E il signor Alessandro Volta? Ha fatto una scoperta elettrizzante. Qui risparmia ogni giorno. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Intelligente!
3: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno. Gusto inconfondibile.
4: Mille, mille e ancora mille. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
5: Pronti, DAZN, via! Con l'abbonamento digitale Plus del Corriere dello Sport Stadio partecipi al concorso. In palio 100 abbonamenti annuali DAZN Full per un montepremi complessivo di 50.000 euro. Corriere dello Sport Stadio e DAZN. Il gioco comincia da qui. Scopri come partecipare su corrieredellosport.it.
6: Con Plenitude la ricarica

0: costa meno. Fino al 30 settembre con l'app Plenitude on the road ricarichi su tutta la rete Plenitude a 53 centesimi al kilowattora su colonnine quick, a 60 sulle fast e a 65 sulle ultra fast. Tariffe valide in Italia e Repubblica di San Marino. Verifica in app le eventuali colonnine escluse.
1: Eccoci di nuovo nel Turbo Z a 10:40 minuti. Leggevo qualche giorno fa che anche i ricchi piangono. Questa è una mia osservazione. Piangono relativamente perché tra coloro che aspettano GTA 6, il nuovo videogioco che dovrebbe arrivare alla fine dell'anno, ormai ci siamo, incrociamo le dita e speriamo che non si assista a nuovi rinvii, ci sarebbe anche una certa Millie Bobby Brown, che gli appassionati di serie riconosceranno nella protagonista 11 della serie Stranger Things. Anche lei dice: non vedo l'ora di metterci le mani su e di giocarci. Beh, anche lei è come noi, brava Millie Bobby Brown.

Bossa Nostra, la canzone di Gaia alle 10:44 minuti nel Turbo Z, che ci dà il giusto ritmo per affrontare anche questa attesa. Quale attesa? Quella di GTA 6. Come Millie Bobby Brown, anche noi l'aspettiamo ormai da 13 anni, intanto è passato dal precedente capitolo, un lasso di tempo che chiaramente ha permesso agli addetti ai lavori di lavorare con calma, anche se io immagino che di calma ce ne sia ben poca, considerando le grandi pressioni, diciamo, anche da parte del pubblico che hanno. Cuore rotto, c'è Tony Boy.

0: Che vedo Bizarrap Music Session volume 52 con Bizarrap che vedo. Diamo un po' di consigli per le letture a tema nerd. Tra i fumetti merita una lettura ed è un'ottima idea anche portarlo con sé in virtù della sua, delle sue dimensioni ridotte nell'edizione DC Horror Compact di Panini Comics. The Nice House on the Lake, la bella casetta sul lago, questo è il titolo, che a fronte di un titolo carino e coccoloso nasconde una storia abbastanza, per non dire tanto, inquietante.
1: Da un po' di tempo

Ed è l'augurio che facciamo a tutti voi che siete in viaggio, ok, non siete su una barca, o magari sì, chi lo sa, noi vi raggiungiamo ovunque grazie alla nostra app RTL 102.5 Play, ma buon vento, buon viaggio, che dir si voglia a tutti coloro che questa domenica 26 luglio si stanno spostando magari per raggiungere il posto delle vacanze. Bene così, avanti, ultime canzoni, poi arriva il momento dei saluti per noi con Kashmir, l'unica che può cambiare l'atmosfera.

0: C'è un posto e segnati sti nomi.
1: Un bel tuffo nel passato, era il 2019 quando Achille Lauro arrivava con la sua Rolls Royce in onda, lo ritroviamo anche in questo 2026 a distanza di 7 anni. Bene, siamo arrivati alla fine del nostro appuntamento e anche della stagione regolare, quindi io vi ringrazio, vi saluto e vi do appuntamento a fra 2 settimane in diretta dall'esterna in Calabria con tutto il gruppo radio. Mi raccomando, fate buone vacanze e buona estate. Ci sentiamo tra 2 settimane. Ciao!
2: Sei team Radio Z, se ogni sfida è l'occasione per riscrivere le regole. Se il tuo genere preferito è quello che ancora non hanno inventato. Sei team Radio Z, quando non hai tutte le risposte, ma sei aperto a tutte le domande. Radio Z, generazione futuro.
3: Le 11.
4: Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Tedua, Anna, Artifive, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia e ancora Tony Pitoni, J-Ax, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred Palma, Clara, Samurai J, poi Angelina Mango, Bresh, Mark and Cremont, Baby K, LDA e H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Mr. Rain, Safe, Jimmy Nairo, Leo Gassman, Prima Stanza a Destra e Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici. La nuova musica nasce qui. Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it. Con
5: Don Di Salotti, lo stile dei tuoi desideri.
6: Destinazione Z.
3: Destinazione Z, eccoci qui, le 11:01 minuti, perché come al solito siamo precisi come un orologio svizzero. Ceci Malannino con voi in diretta agli studi di Cologno Monzese a Milano, vi farò compagnia naturalmente per le prossime 2 ore come ogni weekend fino alle 13, quindi siamo qui connessi. Perché dico connessi? Intanto perché c'è la nostra radiovisione 266 digitale terrestre, 735 se preferite invece seguirci su Sky, e poi c'è il nostro numero linea diretta proprio per tutti voi amici ascoltatori, 335 30 10 25, tutti i vostri messaggi, tutti i vostri vocali, anche perché io vorrei sapere quanti di voi effettivamente erano presenti alla seconda data di The Weeknd ieri, perché se io apro i social c'eravate tutti, quindi io ero l'unica che non ha presenziato questo evento. Naturalmente mi mangio i gomiti, le mani, un po' tutto, però insomma siamo qui anche per leccarci le ferite, ascoltare musica incredibile che come sempre passa qui su Radio Z, quindi possiamo iniziare bene questa puntata. Iniziamo bene la puntata, ma chiudiamo anche la settimana con gusto, perché il gusto unico di hummus noa, ceci ed erbe, con quella nota aromatica in più, hummus noa, ceci ed erbe, buonissimo già così da solo, perfetto spalmato su una fetta di pane, ideale come ingrediente per un sacco di ricette sfiziose che tra l'altro potete trovare tutte sulla pagina Instagram Noa Vegetale. Hummus noa è sempre sempre fatto con amore, quindi io ve lo consiglio assolutamente di acquistarlo, io ne faccio un buon uso, anche perché mi chiamo Ceci, c'è cioè anche una questione di coerenza.

Moving to the Sun, Yuge, Lima, Engele, Ultra, nati alle 11.05 minuti in diretta qui in questa domenica 26 luglio con Ceci Malannino su Radio Z fino alle 13. E appunto parlavamo di The Weeknd, che ha fatto una vera e propria tripletta. San Siro 24, 25 e 26 luglio 2026, che sono le tre date consecutive che rappresentano anche, ragazzi, l'unica tappa italiana del suo tour. Adesso unico ricordo.

Obladi Oblada, che segna il ritorno di Charlie Charles dopo un po' di tempo nel 2023 insieme a Galida Supreme, prima ancora l'unico ricordo di Prima Stanza Destra, che vedremo appunto sul palco del Future Hits Live 2026 appunto di quest'anno all'Arena di Verona, che racconta un po' il senso di vuoto che ciascuno di noi porta dentro di sé, il bisogno insomma così di trovare un luogo emotivo in cui sentirsi finalmente a casa e se stessi. Bellissimo questo pezzo che si chiama appunto L'unico ricordo e che è stato appunto preceduto dal suo videoclip.

0: facciamo i guai.
1: La testa gira, Fred De Palma insieme ad Anitta e Demi Schilla alle 11:14 minuti in questa domenica 26 luglio, in cui apprendo dai vostri messaggi al 335 30 10 25, molti di voi sono già così a prendere il sole, sdraiati, tranquilli, lavoro è un ricordo lontano e voglio dire, come darvi torto, cioè comunque siamo anche al 26 di luglio, quindi mi sembra il minimo. Detto ciò, a proposito di estate, di vibe estive con questo singolo di Fred De Palma, adesso vi mettiamo un Afro House remix che così vi può proprio così svoltare la giornata, la mattinata, se vi siete appena svegliati, vi fa svegliare sicuramente col piede giusto. Eccolo qui, Caffè con Ron.

Guarda il passato, e sembrava qua passato. Per strada come un soldato, c'ho disciplina. Non mi hanno dato un passaggio, che ho ricevuto e che ho dato. Mamma piangeva, non ritornavo mai a casa. Mio fratello sta dentro da un anno, non lo capisco sto stato. Non lo capisce il mio stato, sti soldi ci hanno cambiato. Per quest'ora siamo vuoti.

E dimmi quello che non va, baby. E sono in sbatti per i problemi. E sto ponendo perché ci ho sentito.

0: Acqua passata, una hit del 2024, opera di Capo Plaza, che appunto ieri si è esibito a Riccione in una marea di giovani che ha appunto riempito Piazzale Roma nella serata proprio di ieri, appunto sabato 25 luglio, e ha trasformato la tappa del suo tour appunto in una grande festa collettiva. L'artista salernitano, lo sappiamo, è tra i nomi più influenti e più caldi della scena urban italiana, e ha regalato alla città un concerto veramente carico di energia.
1: E se a Hummus Noah chiedessi qualcosa con ceci?
2: Senza conservanti. Naturale. Qualcosa di sfizioso e originale. E un tocco esotico, ma autentico. Hummus Noah, fatto con amore.
0: E si parlava appunto di estate, di eventi estivi, di tappe appunto dei vari tour estivi, come quella che ha fatto Capo Plaza ieri in Piazzale Roma, appunto, che è un po' l'epicentro di quelli che sono questi eventi mondani, appunto, soprattutto quando arriva la bella stagione, ed è arrivata a tutti gli effetti. I fan erano tantissimi, tantissimi giovani proprio per Capo Plaza. Ieri sabato 25 luglio, un grandissimo successo, hanno cantato praticamente tutto a memoria dall'inizio alla fine. Ora ci ascoltiamo Joliet, Un'ora.

0: ragazzi, non c'è niente da fare, Joliet non ne sbaglia una anche qui su Z alle 11:24 minuti in questa domenica con un'ora, appunto, questo brano musicale estratto da Tutto è Possibile, pubblicato come singolo proprio questo luglio 2026. La balliamo, la cantiamo, la sappiamo tutta a memoria. Un'altra hit nuovissima è quella di Amélie, che è quella di Kid Yugi, che si intitola Amélie, sempre qui su Z.
1: Non ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso. Non ti ruberò mai più il nostro primo bacio. Non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno, da cui scorre una vita di decenni.

0: via radio.
1: Ben ritrovati da Cristina Spignello di Autostrade per l'Italia. Vediamo insieme le notizie di traffico. Al traforo del Monte Bianco occorrono 45 minuti per attraversare il piazzale francese verso Courmayeur. E coda alla dogana svizzera sulla 9 Lanate Chiasso tra Como Monte Olimpino e Chiasso e sulla 23 Udine Tarvisio. Il traffico è congestionato con 5 km di coda tra Pontebba e Ugovizza verso Tarvisio con tempi di quasi un'ora e un chilometro di coda verso la 4 Torino-Trieste tra il confine di Stato e Ugovizza. Il traffico è intenso sulla 14 Bologna-Taranto tra Riccione e Castel San Pietro verso Bologna con tempi di quasi due ore e code tra Bologna-Borgo Panigale e il bivio con la 1 Milano-Napoli verso quest'ultimo e infine circolazione intensa sulla 1 tra Firenze e Scandicce e il bivio con la direttissima per chi viaggia verso Bologna. Qui i tempi sono di 30 minuti. E da Autostrade per l'Italia è tutto, buon viaggio!

Mi chiedo se hai trovato le risposte che cerchi, se è vero che hai incontrato la persona che aspetti. Tu mi leggi dentro e vedi quello che provo. So che è uno sbaglio e voglio farlo di nuovo, ma è un salto nel vuoto. In questo mare di parole mi trascini a fondo, vado in panico e nuoto. O almeno ci provo. Ci guardiamo da lontano senza mai toccarci. La verità spaventa quando è qui davanti e a volte toglie il fiato.

quanto posso darti. Sarebbe più semplice odiarci e costruire mura intorno a noi per essere più distanti. Ma ci sono sempre stato, e tu pure, come le tue paure. Per queste emozioni che nascondo, forse non ci sono cure, che lasciano il segno addosso e fanno male come punture.

0: E ci siamo ascoltati qui su Radio Z, Destinazione Z, la nuova canzone dell'estate di Tommaso Paradiso, che si intitola appunto Agitare Coca-Cola, nuovissima appunto, nuova di quest'anno 2026, e poi Mr. Rain e Clara proprio ora in Un milione di notti, che invece è del 2023, quando i due artisti duettarono. Ma siamo anche arrivati ad una conclusione importantissima, perché nel mio frigorifero non mancherà mai più hummus Noai, ceci ed erbe, ceci ed avocado, ceci, pomodoro e basilico, lo mangi da solo, lo abbini facilmente, ci sono tante verdure per esempio e lo usi come ingrediente per un sacco di piatti sfiziosi e saporiti, quindi davvero il gusto naturale che stavamo aspettando soprattutto adesso che è estate. Scopritelo anche voi e ricordatevi che sul sito noa-vegetale trovate tutte le ricette interessanti.
1: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
2: Scialla, c'è Skoda!
1: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
2: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
1: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Questa settimana da Aldi, tante offerte! Come lonza fette da 400 grammi, 100% carne italiana a 2,49 euro e nettarine piatti Ondin 500 grammi coltivate in Italia a 1,69 euro. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio!
4: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
0: E rieccoci in diretta alle 11:40 minuti in questa domenica 26 luglio, un mese in cui siamo reduci anche appunto dalla finale della World Cup, perché quest'anno era l'anno dei mondiali, ha vinto insomma la Spagna dopo aver lottato duramente contro l'Argentina, e in questo, diciamo, nello show del durante appunto i mondiali si sono esibiti tantissimi artisti, tra cui appunto anche Justin Bieber, Shakira e Madonna che ha fatto appunto questo ingresso veramente forte, veramente bello. Adesso ci ascoltiamo un suo pezzo, tra l'altro nuovo, del nuovo album, si chiama Danceteria, e fra poco ne parliamo perché ci sono un paio di curiosità proprio su questo pezzo un po' autobiografico, ve lo preannuncio, di cui mi piacerebbe insomma discutere un po' con voi. Eccola qui, Madonna.

Un pezzo iconico, reso ancora più iconico se possibile proprio dal fatto che in Danzeteria Madonna racconta la notte in cui iniziò proprio la sua carriera, quindi la pista da ballo assume proprio un significato così simbolico di uno spazio rituale, quindi la canzone, il testo e il significato di Danzeteria è veramente incredibile.

Blanco Orange di Rove alle 11.49 minuti, il momento perfetto per ricordarvi di segnare questa data. 2 settembre, Arena di Verona torna al Future Hits Live. Quest'anno la lineup, lo sapete, è incredibile. Saranno tutti gli artisti sullo stesso palco: Tedo, Anna, Artifive, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia, e ancora un cast pazzesco con una lista ancora lunghissima. Ci saranno Tony Pitoni, J-Ax, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred De Palma, Clara, Samurai J, e ancora Angelina Mango, Bresh, Mark & Cremont, Baby K, LDA insieme ad H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Mr. Rain, Saif, Jimmy Neiro, Leo Gasman, Prima Stanza Destra e Lorenzo Salvetti, che è il vincitore di questa edizione di Amici di quest'anno. Quindi i biglietti, mi raccomando, per il Future Hits Live 2026 il 2 settembre all'Arena di Verona stanno volando, quindi pigliatevi queste prevendite che sono già aperte su ticketone.it. Noi lo sapete come ogni volta, ci vediamo lì.

Tenope di Merck & Cremont, che appunto saranno parte del cast confermato del Future Hits Live 2026 di quest'anno all'Arena di Verona. Non vediamo l'ora di ascoltarli. E appunto in questa Partenope c'è anche il featuring di due voci incredibili, quindi di Serena Brancale e dei The Colors.

0: Tropicana. Tropicana non ha bisogno sicuramente di presentazioni, questo pezzo dei Bundabash con il featuring di Annalisa che ci ha fatto muovere. Per tutta l'estate del 2022 è stata proprio una colonna sonora fissa, e prima ancora ci siamo ascoltati Boogies in My Soul con il featuring appunto di Snoop Dogg, di Chana Khan, bellissima, devo dire molto bella, e anche un testo che vi consiglio di andare a tradurre se insomma non siete così proprio madrelingua. Siamo arrivati alla fine della prima ora di Destinazione Z insieme, ma noi ci ritroviamo fra pochissimo. È mezzogiorno.
1: Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Tedua, Anna, Arti 5, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia e ancora Tony Pitoni, J-Ax, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred Palma, Clara, Samurai J, poi Angelina Mango, Bresh, Mark and Cremont, Baby K, LDA e H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Mr. Rain, Safe, Jimmy Nairo, Leo Gassman, Prima Stanza a Destra e Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici. La nuova musica nasce qui. Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it.
2: Con Grana Padano, un'emozione italiana.

Apriamo la seconda ora di Destinazione Z in diretta dagli studi di Cologno Monzese con Ceci Malannino, con voi ancora per un'ora fino alle 13 con Dracula Remix di Tame Impala e Jenny, nuova del 2026. E fra poco parleremo un po' anche di cinema, perché ultimamente appunto Chris Nolan con la sua Odissea ci sta facendo parlare ancora tanto di sé, e poi c'è un'uscita importante che stiamo attendendo e che arriverà proprio il 31 luglio. Adesso Fulminacci.

Sogno americano di Arti 5 alle 12:10 in questa domenica 26 luglio. Siete sempre in compagnia di Ceci Malannino, per fortuna o per sfiga, non so, come volete voi, fino alle 13 in diretta naturalmente. E stavamo appunto parlando di cinema. Perché? Perché appunto in questo marzo dell'anno scorso, 2025, è stato annunciato ufficialmente che il titolo della pellicola sarebbe stata Spider-Man Brand New Day, ed è stata confermata la data di uscita, che sarà fra poco, il 31 luglio 2026 nei cinema italiani. E insomma è impressionante, intanto perché Holland e Zendaya, che sono entrambi appunto i protagonisti di questo film, si sono poi sposati in gran segreto, e quindi è sempre bello, fa sempre un po' impressione vedere una coppia di fatto appunto fuori dei riflettori recitare insieme.

E poi anche perché Holland proprio ha descritto il film come un nuovo inizio dopo il finale un po' cliffhanger appunto di No Way Home con cui ci aveva lasciato. Adesso ci ascoltiamo Another Feat 54 Ultra Talk to You.

Talk to you, eccoci, mezzogiorno e 13 minuti in questa domenica in cui abbiamo un po' ballato, dai, con questo Another insieme al featuring di 54 Ultra. Detto ciò, parliamo di cinema e anche dell'Odissea di Christopher Nolan. Vi è piaciuto oppure no?

0: Poesie clandestine LDIH7 tra i protagonisti, appunto, che si esibiranno sul palco dell'Arena di Verona per il Future Hits Live del 2026. E appunto parla questo brano di un amore intenso, carnale, ma in qualche modo fuggevole, passeggero, perfetto direi per l'estate.
1: E se a Hummus Noah chiedessi qualcosa con ceci?
2: Senza conservanti, naturale. Qualcosa di sfizioso e originale. E un tocco esotico, ma autentico. Hummus Noah, fatto con amore.
0: E al 335 30 10 25, sto leggendo dei messaggi appunto così di recensioni su questa Odissea di Chris Nolan, che appunto sta riscuotendo qualche consenso, anche qualcuno contrario invece, e io dico ma è comunque Christopher Nolan, cioè lasciamogli fare quello che sa fare bene. È come quando

guardiamo le Olimpiadi dal divano a casa e diciamo ah, io lo potrei fare meglio. Non lo so, ho i miei dubbi. In ogni caso, sempre sapere, conoscere per scegliere, quindi io vi consiglio di andare al cinema e guardarvelo, se possibile appunto in IMAX, come avrebbe voluto lui. Adesso ci ascoltiamo Fid insieme a Sfera Ebbesta, questo è Piensa in Me. Wow.

E il Moco Verde è visto più come un regalo ai fan piuttosto che come un vero e proprio album. È un mixtape appunto dell'artista colombiano Fade, che è tornato alle origini dell'hip hop anni 90 con questo appunto mixtape, dopo il successo delle recenti collaborazioni con artisti del calibro di Skrillex e Madonna. È tornato proprio con il nostro king della trap, Sfera Ebbasta. Un pezzo bellissimo. Adesso Praci con Broken World.

senso è, la differenza è sostanziale. Sarò vero come il vuoto che sta sotto, solo per sentirmi vivo, per amarti come fosse il mio ultimo giorno. Ripetimi ancora che mi ami davvero, dentro la tempesta o quando da sereno. Perché la mia cura non sarà il successo, se mi ami davvero è già tutto un successo.

0: Radio Z, Breaking News.
1: Mezzogiorno e 30 minuti, una buona domenica da parte di Radio Z. Guardiamo insieme le notizie del giorno. La polizia di Berlino avrebbe identificato un primo sospetto per l'attacco al Gay Pride, dove un furgone è stato lanciato contro la folla. Si tratterebbe di un 21enne, ma gli investigatori non escludono complici. Alcune persone sarebbero fuggite dal mezzo e diversi partecipanti sarebbero stati feriti con armi da taglio. Il bilancio è di un morto e 16 feriti. E violenza in Val di Susa durante la protesta No TAV. Nel cantiere si è verificata una guerriglia urbana. Due camionette dei carabinieri sono state incendiate. La polizia ha risposto con lacrimogeni, sono 450 le persone identificate.

0: identificati, oltre 120 gli agenti feriti tra polizia, carabinieri e guardia di finanza. Solidarietà è arrivata da Mattarella e Meloni. E la prefettura di Bologna ha deciso di assegnare una scorta al sindaco Matteo Lepore dopo le minacce ricevute sui social nei giorni successivi alla morte di Abderrahim Fakir. La misura di protezione dovrebbe diventare operativa nei prossimi giorni. Un vasto incendio continua a devastare la Gironda nel sud-ovest della Francia, minacciando ora anche la periferia di Bordeaux. Per ora è tutto, adesso linea al meteo.
1: Meteo Z.
2: Un saluto e ben ritrovati da Vanessa Minotti. Nelle prossime ore continueremo ad avere a tratti dell'instabilità su gran parte del centro-nord, con fenomeni localmente di forte intensità. Qualche rovescio potrebbe interessare anche parte del sud Italia, ma qui non mancheranno ampie schiarite. Temperature massime in aumento proprio al sud. Per tutti i dettagli vi invito a restare aggiornati sull'app di Trebi Meteo.
1: Via Radio.
3: Ben ritrovati da Cristina Spignello di Autostrade per l'Italia. Vediamo insieme le principali segnalazioni di traffico. Al traforo del Monte Bianco occorre 1 ora e 15 minuti per attraversare il piazzale francese verso Courmayeur e coda alla dogana svizzera sulla 9 Lainate Chiasso tra Como Monte Olimpino e Chiasso. Sulla 23 Udine Tarvisio il traffico è congestionato con 6 km di coda tra Pontebba e Ugovizza in direzione Tarvisio, con tempi di percorrenza di 1 ora circa, e la coda è di 2 km verso la 4 Torino Trieste tra il confine di Stato e Ugovizza. Il tratto si percorre in 30 minuti. E circolazione intensa sulla 1 Milano-Napoli tra Modena Sud e il bivio con la 22 Brennero-Modena verso Milano, e code sulla 14 Bologna-Taranto tra Riccione e Castel San Pietro verso Bologna, con tempi di percorrenza di circa 2 ore. Infine traffico intenso sulla 1 tra Firenze e Scandicce, il bivio con la direttissima per chi viaggia verso Bologna. Qui i tempi di percorrenza sono di 40 minuti. Ed è tutto, guidate sempre con prudenza e fate buon viaggio.

0: Manico di Lazza con il featuring di Takace Ketra, mezzogiorno e 39 minuti in questa domenica 26 luglio. Vi ricordo la nostra radiovisione per tutti i videoclip 266 digitale terrestre, 735 di Sky.
1: E se a Hummus Noah chiedessi qualcosa con ceci?
2: Senza conservanti, naturale, qualcosa di sfizioso e originale e un tocco esotico, ma autentico. Hummus Noah, fatto con amore.
3: Vuoi tu, qualità Todis, prendere come compagna di vita la qui presente convenienza Todis?
4: Lo voglio.
3: E tu, convenienza Todis, prometti di camminare sempre al fianco della qualità?
5: Lo prometto.
3: Vi dichiaro uniti per sempre.
6: Da Todis qualità e convenienza vanno a nozze. Un esempio? Dal 23 luglio al 2 agosto approfitta delle tante offerte imperdibili. Mozzarella con le maggio confezione da due pezzi da 125 grammi a 1,39 euro.
7: Todis, buongiorno convenienza.
8: Porta l'energia di RTL 102.5 e Radio Z nella tua città. Con il tour live di Amelie e DJ Alma, lo spettacolo arriva da te per una serata unica di musica dance e tanto divertimento. RTL 102.5 e Radio Z, in ogni piazza d'Italia, con Amelie e DJ Alma, live. Per info e booking scrivi subito a live@baraondaedizioni.it.
9: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o

0: scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen Era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen Era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
2: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
3: Mezzogiorno e 42 minuti, siete in diretta con Ceci Malanino fino alle 13 con Destinazione Z naturalmente, e stiamo per ascoltare White Girl Wasted di Anna, che è stato appunto il singolo che ha anticipato l'uscita del secondo album Million Dollar Babe, che ha quattro collaborazioni ufficiali che sono Lazza, Jimmy Neyro, che insomma è un ragazzo, un astro nascente, Astro e Tony Boy. Fra poco ne parliamo insieme, adesso ce l'ascoltiamo. Questa è White Girl Wasted, Anna, qui su Z.

L'abbiamo conosciuta con Bando e sono passati tanti anni, lei si è presa il suo spazio senza dubbio. Anna, questa era White Girl Wasted. Nel suo secondo album in studio, appunto Million Dollar Babe, ci sono Lazza, Jimmy Nero, Astro e Tony Boy nella stessa traccia. Adesso ci ascoltiamo Harry Styles, questa è Dance No More.

E c'è Tokyo di Gaia alle 12.51, 10 minuti e poi ci dobbiamo salutare per quest'estate, ma ormai lo sapete che mercoledì 2 settembre all'Arena di Verona torna Radio Z Future Hits Live 2026, quindi quali artisti vorreste vedere voi sul palco? Andate su RTL 105 Play, fino al 31 luglio potete esprimere la vostra preferenza, ma non finisce qui perché potreste anche aggiudicarvi due biglietti per il Radio Z Future Hits Live 2026, quindi mi raccomando, non perdete assolutamente tempo, noi ci vediamo mercoledì 2 settembre proprio lì.

0: DNA.
1: DNA vede la collaborazione di Gabry Ponte insieme a Jovanotti, due artisti che potrebbero sembrare così a un primo sguardo molto lontani tra loro anche a livello di genere, ma che hanno due energie veramente molto compatibili. L'abbiamo visto proprio, la prova appunto è questo pezzo DNA che ci mette proprio un'allegria addosso, una spensieratezza che è necessaria e che soprattutto si sposa benissimo con questo periodo dell'anno. Ragazzi, io vi saluto, una buona estate, i nostri palinsesti continueranno, noi ci rivedremo fra un mesetto. Ma prima ringraziamo Humus Noa, l'humus numero uno in Italia, senza glutine, senza conservanti e con solo olio di oliva. Humus Noa è la scelta giusta per un pasto veloce e di qualità, per uno snack appetitoso, per piatti creativi e originali, quindi fatevi conquistare dal gusto unico di Humus Noa. Lo trovate ai ceci, ceci ed erbe, ceci avocado, ceci pomodoro e basilico, ceci malanino, no, quello no, scherzo. Humus Noa è sempre fatto con amore, quindi ve lo consiglio e anche questo si sposa benissimo con l'estate. Ciao belli, mua!
2: Sei team Radio Zeta se credi che la vera libertà sia poter scegliere ogni giorno chi essere. Se pensi che la nostra maglia significa che l'appartenenza è una scelta. Sei team Radio Zeta quando non hai tutte le risposte, ma sei aperto a tutte le domande. Radio Zeta, generazione futuro.
3: Le 13 in punto.
4: Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Tedua, Anna, Artifive, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia e ancora Tony Pitoni, J-Ax, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred De Palma, Clara, Samurai J, poi Angelina Mango, Bresh, Mark and Cremont, Baby K, LDA e H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Mr. Rain, Safe, Jimmy Nairo, Leo Gassman, Prima Stanza a Destra e Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici. La nuova musica nasce qui. Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it.
3: Zetagram. Le 13 e un minuto in questa domenica 26 luglio 2026. Una buona domenica a tutti voi all'ascolto. Io sono Matteo Lo Giudice Giadriesco ed inizia questa nuova puntata di Zetagram. Saremo insieme fino alle 15 come di consueto, così come di consueto apro salutando e ringraziando Cecilia Malannino che vi ha condotto fino a qui, fino a me, due ore appunto di divertimento, mi auguro, e ovviamente tantissima musica, qualche contatto radiovisivo, il 266 è il canale delle vostre TV, oppure ancora meglio con la nostra app gratuita RTL 102.5 Play, da portare ovunque voi siate, anche perché questo è uno dei primi weekend di grandi esodi. Quindi che siate in macchina, che voi siate in spiaggia o magari in piscina o magari chiudendo le valigie perché prossimi a partire, ecco, la nostra app potete averla sempre con voi. Ovviamente è inutile che vi ripeta il 335 30 10 25 per parlare insieme. Già comincio a leggere tanti messaggi, ma prima di cominciare saluto tutti i dipendenti Eurospin che lavorano nei 1300 punti vendita in Italia. Ragazzi, 1300 punti vendita sono veramente tanti e sicuramente c'è un Eurospin anche vicino a voi. Scoprite dove su eurospin.it, anche perché certe scoperte cambiano la spesa, proprio come da Eurospin, dove la convenienza incontra ogni giorno tanta qualità. Scaricate anche l'app Eurospin Family per avere offerte e vantaggi, pardon. Ecco, ora avete tutti il riferimento, possiamo partire con la musica. Sorry, scusa, lo sento. Pinguini Tattici Nucleari.

sorry, scusa, lo sento. Pinguini Tattici Nucleari aprono la due ore di Zetagram qui su Radio Z in questa domenica 26 luglio 2026. Vi rinnovo gli auguri per una buona domenica. 13:06. Ovviamente la musica continua, saremo insieme fino alle 15 con Matteo, lo giudice Giadresco. Adesso arriva Fra Quintale con la sua Aranciata.

no. Paul Russell con la sua Lil Butenga, alle 13:11 minuti su Radio Z. Questo è Zetagram con Matteo Lo Giudice Giadresco. Partiamo subito con i vostri messaggi al 335 30 10 25, che sono tantissimi. C'è chi mi scrive che è felicissimo perché oggi è il suo compleanno senza firmarsi, ma ovviamente ti faccio tanti auguri e Radio Z ti fa tanti auguri. C'è chi ci saluta e c'è chi ci dice che è nel traffico ma per andare in vacanza, quindi tanti auguri e speriamo che la tua vacanza sia il più bella possibile e più lunga possibile. Prosegue la musica, arriva Amélie, non è Francesco.

Sicuro non è Francesco, ce lo dice Amelie alle 13:14 su Radio ZZgram con Matteo Lo Giudice e Giadriesco. In questo testo Amelie fa una serie di nomi, come un po' i nomi che si susseguono magari per alcuni di voi in questa estate. Chi può dirlo? Prosegue la musica, Ele Art. Ma non è divertente.

0: Meravigliosa Madame con la sua Disincanto su Radio Z alle 13:21. Disincanto che dà il nome anche al tour che si svolgerà tra novembre e dicembre nei palazzetti. Insomma, le date le trovate su internet. Io mi fermo un attimo, ma torno tra poco.
1: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi. E il signor Alessandro Volta? Ha fatto una scoperta elettrizzante. Qui risparmia ogni giorno. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
0: Eccoci tornati in diretta, 13:21, questo è Zetagram con Matteo Logiudice, Giadriesco, sempre Radio Z, buona domenica 26 luglio a tutti, buon compleanno a Ilaria che mi scrive al 335 30 10 25, anzi mi scrivono i suoi amici e noi le facciamo tanti auguri, ma mi scrive anche Anna Rita che compie sia il compleanno che anche l'onomastico, quindi doppi auguri, poi a Roma si dice che il santo paga, quindi evidentemente dovrai offrire doppio. Prosegue la musica, c'è Ultimo.
2: Adesso non te lo chiedo più, ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

E questo era Ultimo su Radio Z con la sua romantica 13 e 25. Sempre Zetagram, sempre Matteo Lo Giudice e Giadriesco. Tantissimi i vostri messaggi al 335 30 10 25. Magari tra poco troveremo il modo di leggerli insieme. Intanto la musica prosegue, arriva Bea con la sua Riccia.

0: via radio.
1: Ben ritrovati da Cristina Spignello di Autostrade per l'Italia. Vediamo insieme le principali segnalazioni di traffico al traforo del Monte Bianco. Occorre 1:30 per attraversare il piazzale francese verso Courmayeur e coda alla dogana svizzera sulla 9 Lainate Chiasso tra Como Monti Olimpino e Chiasso. E sulla 23 Udine Tarvisio il traffico è congestionato con 6 km di coda tra Ponte Bagovizza in direzione Tarvisio con tempi di circa un'ora. E la coda è di 2 km verso la 4 Torino-Trieste tra il confine di Stato e Govizza. Il tratto si percorre in 30 minuti. Traffico intenso sulla 14 Bologna-Taranto tra Cesena e Castel San Pietro verso Bologna. Qui i tempi sono di 1:30 e code sul tratto tra Fermo e Grotta a Mare in direzione Pescara. Il traffico è intenso anche sulla 1 tra Firenze Nord e il bivio con la direttissima per chi viaggia verso Bologna con tempi di 35 minuti. Raccomandiamo di rispettare sempre i limiti di velocità per la sicurezza di chi viaggia. È tutto.

0: E questa era Sombre con la sua Homebreaker, 13:37. Questa invece è Radio Z con Matteo Lo Giudice e Giadrezco. Un abbraccio a Noemi da Latina che ci ascolta sempre in questo momento. Purtroppo sta lavorando, così come sto facendo anche io, cara la mia Noemi. Ora provate a pensare a qualcosa di geniale che avete fatto nella vostra vita. Io ce l'ho: andare da Eurospin a fare la spesa. Ogni volta mi sento un genio, perché da Eurospin ci sono tantissimi prodotti esclusivi, super convenienti e di qualità. E poi c'è anche tanta freschezza al banco gastronomia e nei reparti ortofrutta e macelleria. E scaricando l'app Eurospin Family ho tanti vantaggi e offerte. Cercate il punto vendita più vicino su eurospin.it. Io torno tra poco, quindi restate lì.
1: E se a Hummus Noah chiedessi qualcosa con ceci?
2: Senza conservanti. Naturale. Qualcosa di sfizioso e originale. E un tocco esotico, ma autentico.
1: Un hummus unico e infinite possibilità. Spalma, farcisci, abbina. Gusta. Hummus di ceci Noah. È perfetto sul pane, nelle piadine, con grissini e verdure. Ed è buonissimo anche da solo. Hummus Noah. Fatto con amore.
3: Pronti, DAZN, via! Con l'abbonamento digitale Plus del Corriere dello Sport Stadio partecipi al concorso. In palio 100 abbonamenti annuali DAZN Full per un montepremi complessivo di 50.000 euro. Corriere dello Sport Stadio e DAZN. Il gioco comincia da qui. Scopri come partecipare su corrieredellosport.it.
4: L'attesa è finita. Siamo felici di annunciarvi che ha finalmente aperto lo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia. Maglie, felpe, zaini, cappelli e tantissimi accessori. Tutto lo stile delle radio che ami, ora, è disponibile. Vai su RTL 102.5 Play e scopri tutte le collezioni. E se fai il tuo primo ordine entro il 31 luglio, riceverai un omaggio speciale.
5: Sun in the sky, you know how I feel.
6: Che gusto avrà la tua prossima avventura?
5: And I'm feeling good.
6: Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
7: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Ogni giorno una grande scoperta. Albert ha scoperto che tutto non è relativo, ma semplicemente conveniente. E riempie il carrello. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
8: La spesa intelligente!
0: Le 13:40, torniamo in diretta. Io sono Matteo Lo Giudice Giadresco, saremo insieme fino alle 15, ma non sono da solo perché ci siete voi al 335 30 10 25, tipo Chiara da Lucca. Ciao ragazzi, domenica pomeriggio passata a fotografare vecchi vestiti da caricare su app di vendita usata. Speriamo di fare due soldi per il weekend prossimo. Bellissimo messaggio questo, perché lo sappiamo che il mercato second hand è sempre più fiorente ed è un bene anche per l'ambiente. Prosegue la musica, Emma e Fabri Fibra.

L'ultima di Emma e Fabri, Fibra Antidroga, alle 13.44 in questa domenica 26 luglio su Radio Z. Non era nuovo questo duo, l'avevamo ascoltato già nel 2024 con In Italia insieme a Baby Gang. Prosegue la musica, arriva Faccia Nuvola.

Rapide di Mahmood alle 13.52 su Radio Z, Zagram in questa domenica 26 luglio 2026, ma segnatevi un'altra data perché il 2 settembre all'Arena di Verona torna il Future Hits Live. Quest'anno la lineup è super, tutti sullo stesso palco, Tedua, Anna, Artifive, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia, un cast pazzesco e la lista è ancora lunghissima, ci saranno

Anche Tony Pitoni, J-Ax, Dito nella Piaga, Sereno Brancale, Fred De Palma, Clara, Samurai J e ancora Angelina Mango, Bresh, Merken Cremont, Baby K, LDH, Seven, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Mr. Rain, Safe, Jimmy Neiro, Leo Gasman, Prima Stanza a Destra e Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici. Quindi biglietti per il Future Hits Live 2026 del 2 settembre all'Arena di Verona volano. Le prevendite sono già aperte su ticketone.it. Non vi resta fare altro che aprire ticketone.it e acquistare i vostri biglietti. Prosegue la musica, c'è Achille Lauro con La città degli angeli.

0: La musica di Radio Z in chiusura di questa prima ora di Zetagram alle 13.59 in questa domenica 26 luglio 2026. Io sono Matteo Lo Giudice Giadresco e non disperate perché resteremo insieme fino alle 15. Tanti messaggi al 335 30 10 25. C'è chi ci ascolta dal balcone mentre annaffia le piante. Perché? Perché ovviamente le piante vanno annaffiate, ma io sapevo in questi orari meglio di no. Poi magari le tue vivono lo stesso molto bene. Restate lì perché torno tra poco. Le 14.
1: Bravissimi! Anche quest'estate la vostra musica preferita ha un solo nome, Radio Z. E la nostra promessa è di non lasciarvi mai soli. Dal 27 luglio vi aspettiamo in diretta dal TH Resorts Praia a Mare, nella splendida Calabria. Radio Z, generazione futuro.

Apriamo questa seconda ora di Zetagram su Radio Z con Shiva e Joliet, la loro ultimissima Bad Bad Bad, 14 e 4 minuti che stanno per scoccare. Ovviamente la musica non si può fermare, la musica targata a Radio Z, e allora arriva Rari dal tacco con la sua Dal tacco.

0: I due minuti di Calcutta direttamente dal 2023 planano in questa domenica 26 luglio 2026. Io sono Matteo Lo Giudice Giadresco, questa è Radio Z alle 14:10. Tanti messaggi al 335 30 10 25. Abbiamo detto che molti sono in viaggio, altri stanno già in vacanza, ma c'è anche Martina da Pavia che ci scrive: ma quale mare, quale relax, qua si studia pure di domenica. Ciao a tutti gli studenti disperati in ascolto. Giustamente, non ci dimentichiamo di nessuno qui su Radio Z. Qualsiasi cosa voi stiate facendo, Radio Z è sempre la vostra compagna. Prosegue la musica, arrivano 22 Simba e Gue Arricchiti.
1: Ho girato tutte le boutique, ho comprato un botto di vestiti, perché frate mica siamo ricchi, siamo solo poveri arricchiti. Quindi voglio quel monogram lì, cade il bosco, lo offro ai miei amici. Non ci vado.

Questi erano 22 Simba e Gue con la loro Arricchiti, 14 e 13 minuti appena scoccati su Radio Z. Arricchiti, un bel significato, perché quando poi si trova il modo di trovare la propria ricchezza, anche non solo fisica, partendo da poco, insomma, è sempre bello. Prosegue la musica. Because everybody here is so sick. Say my name.

0: Perfetto. Serena Brancale e Alessandra Amoroso, che duo, per la loro serenata dal 2025, planano in questa domenica 26 luglio 2026 su Radio Z alle 14:19. Ovviamente proseguiamo, ma restate lì, mi prendo un attimo.
1: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale. Colombo, navigando sull'app Family, ha trovato l'America. Tantissimi sconti esclusivi. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
0: Intelligente. 14:20, appena scoccate su Radio Z. Io sono Matteo Lo Giudice Giadresco. Questo è Zetagram, insieme fino alle 15. Non sono da solo, ci siete sempre voi al 335 30 10 25. Un saluto a tutti i lavoratori della domenica. Evidentemente il messaggio di prima vi ha svegliati. C'è chi ci ascolta da un magazzino del supermercato e si carica con la nostra musica. Lei è Simona da Riccione. Dai Simona, che tanto finirà anche questo turno di lavoro, e magari, visto che sei a Riccione, hai il mare a due minuti e te lo potrai godere un po'. C'è Jimmy Nero, Splinter Cell.
2: Lei mi chiede che c'è in ballo, ma in ballo non c'è mai nada e non si

Bellissima novità su Radio Z, questo era Jimmy Nero con la sua Splinter Cell. Jimmy Nero che troverete anche sul palco del Future Hits Live il 2 settembre. Sempre

0: Radio Z, Breaking News.
1: Le 14:29 su Radio Z, una buona domenica. La polizia di Berlino avrebbe identificato un primo sospettato per l'attacco al Gay Pride, dove un furgone è stato lanciato contro la folla. Si tratterebbe di un 21enne, ma gli investigatori non escludono complici. Alcune persone sarebbero fuggite dal mezzo e diversi partecipanti sarebbero stati feriti con armi da taglio. Il bilancio è di un morto e 16 feriti. Violenza in Val di Susa durante la protesta No TAV. Nel cantiere si è verificata una guerriglia urbana. Due camionette dei carabinieri sono state incendiate. La polizia ha risposto con lacrimogeni. Sono 450 le persone identificate e oltre 120 gli agenti feriti tra la polizia, carabinieri e guardia di finanza. Solidarietà è arrivata da Mattarella e Meloni. Il Papa all'Angelus ha lanciato un appello per tutto il Medio Oriente dal profondo del cuore. È stato l'appello del Papa da Castel Gandolfo, l'esortazione a sospendere gli attacchi e lasciare spazio alla diplomazia. Basta azioni militari e decisioni unilaterali, ha detto Leone. Ed è tutto per quello che riguarda l'informazione. Ora linea al meteo.
2: Meteo Z.
3: Un saluto e ben ritrovati da Vanessa Minotti. Nelle prossime ore continueremo ad avere a tratti dell'instabilità su gran parte del centro-nord, con fenomeni localmente di forte intensità. Qualche rovescio potrebbe interessare anche parte del sud Italia, ma qui non mancheranno ampie schiarite. Temperature massime in aumento proprio al sud. Per tutti i dettagli vi invito a restare aggiornati sull'app di Trebi Meteo.
4: Via Radio. Buon pomeriggio da Luigi Di Dieco e Autostrade per l'Italia. Partiamo dall'A23 Palmanova Tarvisio, dove segnaliamo 7 km di coda per traffico congestionato tra Pontebbe e Ogovizza in direzione di Tarvisio. Sul versante francese del traforo del Monte Bianco invece attesa in coda di circa 1 ora e 30 per l'ingresso in Italia, mentre sul versante in direzione opposta l'attesa è in coda per l'ingresso in Francia di circa un quarto d'ora. Sulla A9 Lenate Como Chiasso registriamo invece coda per l'ordinario svolgimento delle operazioni doganali tra Como Monte Olimpino e Chiasso in direzione della Svizzera, mentre sulla 1 Milano-Napoli code a tratti per traffico intenso tra Calenzano e il bivio con la 1 direttissima in direzione di Bologna. Per le stesse ragioni sulla A14 Bologna-Taranto occorre quasi 1 ora e mezza per superare le code a tratti presenti tra Cesena Nord e il bivio con il raccordo di Casalecchio verso l'Autosole. Infine sulla A12 Genova-Sestri-Levante, dove segnaliamo 2 km di coda per un incidente tra due auto in galleria tra Recco e Rapallo in direzione di Livorno. Sul posto operano tutti i mezzi di soccorso. E con questo per il momento è tutto. Guidate con prudenza.

0: Merck & Cremont, Tananai e Marrakech, la loro fine del mondo, o meglio, un altro mondo. 14:37, questa è Radio Z, Zetagram, ci sono io, Matteo Lo Giudice Giadresco, e anche voi al 335-30-1025, tra poco.
1: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi. E il signor Alessandro Volta? Ha fatto una scoperta elettrizzante. Qui risparmia ogni giorno. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
2: E se a Hummus Noa chiedessi qualcosa con ceci?
3: Senza conservanti. Naturale. Qualcosa di sfizioso e originale. E un tocco esotico. Ma autentico. Hummus Noa. Fatto con amore. In the
4: sky, you know how I feel. Che gusto avrà la tua prossima avventura? And I'm feeling good. Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
5: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
6: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
0: Torniamo in diretta a 14:39 in questa domenica 26 luglio 2026. Questo è Zetagram, questa è Radio Z. Ci siete voi al 335-30-1025. Z, aiuto, che è successo? Mia madre ha deciso che oggi pomeriggio, con questo caldo, dobbiamo fare il cambio di stagione negli armadi. Salvatemi, Federico da Palermo. Allora, Federico, il cambio di stagione inevitabilmente si fa quando si ha tempo, e magari sono iniziate adesso le vacanze, si ha un po' più di tempo e ci si sistema i vestiti. È anche piuttosto normale ed è anche giusto aiutare la mamma e non lasciarla sempre sola. Certi 5, Swag Music.

La swag music di Artifive freschissima su Radio Z alle 14.42 in questa domenica 26 luglio 2026. Tantissimi messaggi, mi dispiace non riuscire a leggerli tutti, ma quantomeno vi saluto Marta da Lecce e Francesca da Roma. Prosegue la musica, Martin Garrix, Ed Sheeran, Repeat It.

0: E questa era Hollywood di Sfera Ebbasta con l'inconfondibile produzione di Diplo, 14:49. Questa è Radio Z che sta per giungere, no, non Radio Z al termine, ma Zetagram, perché sono le 14:49. Ma non disperate, la musica andrà avanti con o senza Zetagram. Ma intanto questi 10 minuti ce li godiamo alla grande, e quindi prosegue la musica. Arrivano due che ci stanno facendo ballare da un po': Machine Gun Kelly e Wiz Khalifa, Girl Next Door.
1: Let's go. Sounds good. Real good.

take them back to the blog era one time. Machine Gun Kelly, Wiz Khalifa, Girl Next Door, 14:53, appena scoccati su Radio Z in questa domenica 26 luglio 2026, domenica di grandi partenze, come ad esempio Leo da Bologna che si sta dirigendo al sud, non ha specificato dove, ha scritto un nome di un paese, io purtroppo sono ignorante, magari tra poco lo cerco su Google. Intanto la musica prosegue.

0: E concludiamo l'appuntamento domenicale di Zetagram con Olli e quei ricordi là alle 14:58, quasi 59 su Radio Z in questa domenica 26 luglio 2026, che vuol dire che io vi saluto e ci ritroviamo a settembre. Da domani la squadra di Radio Z è in vacanza, ma non disperate, perché vi terrà compagnia sempre, come sempre, ogni giorno, e quindi saranno qua puntuali. Noi ci ritroviamo a settembre, chissà se dalle 13 alle 15, mi auguro proprio di sì. Ma prima di salutarvi ringrazio Eurospin, dove fare la spesa è davvero intelligente, perché da Eurospin troviamo sempre qualità, freschezza e tanta convenienza. Sull'app Eurospin Family ci sono tante offerte e vantaggi, direi geniale. Cercate il vostro Eurospin su eurospin.it, anche se siete già in vacanza, ce ne sono 1300 in tutta Italia. Io vi ho dato anche i consigli per la spesa, vi auguro di trascorrere uno splendido mese di agosto al mare o in montagna, ci rivediamo a settembre. Ciao!
1: Sei team Radio Z se ogni tuo passo guarda avanti. Se pensi che il vero coraggio sia restare fedele a chi sei. Sei team Radio Z quando non hai tutte le risposte, ma sei aperto a tutte le domande. Radio Z, generazione futuro.
2: Le 15.
3: Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Fedua, Anna, Arti 5, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia e ancora Tony Pitoni, J-Ax, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred Palma, Clara, Samurai J, poi Angelina Mango, Bresh, Mark and Cremont, Baby K, LDA e H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Mr. Rain, Safe, Jimmy Nairo, Leo Gassman, Prima Stanza a Destra e Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici. La nuova musica nasce qui. Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it.
4: Con MBA e-commerce plus di Mailboxes etc., un ecosistema integrato per la logistica e-commerce.
5: Collettivo Z.
2: Avete sentito? Non bene di più, siamo in Collettivo Z, siamo tornati, questa è l'ultima puntata della vacanza estiva, perché poi saremo in trasferta dalla Calabria, per cui comunque restate sempre con noi, restate connessi, Radio Z è qua a tenervi compagnia con il vostro programma preferito della domenica e del sabato. Lo ricordiamo, c'è stato il nostro caro amico, nonché mio collega Matteo Lo Giudice Giadresco, l'uomo da 15 cognomi, sono le 15:01. A proposito, minuti in questa domenica 26 luglio, ci teniamo compagnia al 335 30 10 25. Non solo, esiste anche la nostra fantastica, favolosa radiovisione al 266 del digitale terrestre e anche al 735 di Sky, soprattutto per vedere i videoclip degli artisti in rotazione. Per ultima, ma non per importanza, RTL 102.5 Play, la nostra applicazione completamente gratuita. Iniziamo la musica.
6: Salida del vuelo con destino a la felicidad.

E con questo ritmo spagnoleggiante inizia la nostra puntata di Collettivo Z su Radio Z. Carol G e Manu, ciao, viajando por el mundo, iniziano appunto la nostra prima ora insieme di due, perché finiamo alle 17, ora sono le 15:06 e c'è Fabio Rovazzi su Z. Vedimi.

c'è Icy Sub-Zero con la sua Mue qua su Radio Z in Collettivo Z alle 15 e 11 minuti di questa domenica 26 di luglio. Cosa state facendo al 335 30 10 25? Come state passando questa domenica tra amici, familiari, al mare, in piscina, insomma ovviamente con tutti i nostri soliti rimedi per sconfiggere, combattere il caldo che ci tormenta in questo ultimo periodo. Intanto ci ascoltiamo una voce che ben conosciamo, la nuova di Bresh, da Dio su Z.

Da Dio di Brescia qua su Radio Z in Collettivo Z, è anche l'augurio che mi faccio nei vostri confronti. Spero stiate da Dio alle 15:14. Peccato non poter esprimere un desiderio con le 15:15, magari lo facciamo comunque nel prossimo minuto durante Canova e Lil Busso.

Nico Santos con la sua all time high qua su Radio Z in Collettivo Z. Il 3 settembre sarà l'Arena Tour 2026. Partirà per questo tour al Festival Super Bloom a Monaco di Baviera, per poi proseguire nei principali palazzetti tra Germania, Austria e Svizzera. Se volete seguirlo, ovviamente andate a informarvi, a sbirciare, a spulciare. Intanto ci ascoltiamo la nuova di un artista che spesso passa in rotazione qua su Radio Z. Noi siamo in Collettivo Z alle 15:20 di questa domenica 26 luglio, e c'è Madame, Mama, non Mama.

La nuova di Madame, la sua mamma non mamma, qua su Radio Z in collettivo Z. Quante volte ognuno di noi l'avrà fatto con un fiore, con una margherita? Solitamente si usano i petali delle margherite. Cosa state facendo al 335 30 10 25 questa domenica, spero non troppo calda? Magari siete con le panze piene e potete raccontarmi cosa avete mangiato. Olivia Rodrigo, Drop Dead su Z.

tempo, certe cose vanno giù, che puoi starci pure attento, ma non torneranno più. Ho lasciato appesa al frigo quella lista che volevi, vedi tu che cosa farne, butta i

0: Via Radio.
1: Bentrovati da Luigi Di Dieco e Autostrade per l'Italia. Partiamo dal versante francese del traforo del Monte Bianco, dove registriamo attese in coda di circa 1 ora e un quarto per l'ingresso in Italia, mentre sul versante in direzione opposta l'attesa è in coda per l'ingresso in Francia di circa 1/4 d'ora. Sulla A9 Lenate Como Chiasso registriamo invece coda per l'ordinario svolgimento delle operazioni doganali tra Como Monte Olimpino e Chiasso in direzione della Svizzera, mentre sulla A23 Palmanova Tarvisio segnaliamo 5 km di coda per traffico congestionato tra Pontebbe e Dugovizza in direzione di Tarvisio. Spostandoci sulla A14 Bologna-Taranto, code a tratti per traffico intenso con tempi di percorrenza di quasi 1 ora tra Cesena Nord e Castel San Pietro in direzione di Bologna, mentre tra Grottamare e San Benedetto del Tronto resta 1 chilometro di coda verso Pescara per l'incidente di un'auto da poco risolto. Tutte le corsie sono dunque da poco tornate ad essere disponibili al transito. Infine sulla A10 Genova-Savona, code a tratti per traffico intenso tra Varazze e il bivio con la A26 dei trafori verso Genova. E con questo è davvero tutto. Buon viaggio.

0: Selena Gomez e Benny Blanco, la loro Sunset Boulevard, qua su Radio Z, siamo in Collettivo Z, torno tra pochissimo, un po' di spot.
1: Quest'estate possiamo andare dove vogliamo.
2: Scialla, c'è Skoda.
1: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza.
2: Scialla, c'è Skoda Summer 1000. Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi.
1: Ah, e allora scialla. Scialla, scialla. Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000. A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue. Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: E se a Hummus Noah chiedessi qualcosa con ceci?
4: Senza conservanti. Naturale. Qualcosa di sfizioso e originale. E un tocco esotico, ma autentico.
5: Prova anche tu il sapore unico di Hummus Noah e crea in un attimo piatti originali, freschi, sfiziosi. Hummus Noah, senza conservanti e senza glutine. Il gusto naturale che stavi aspettando.

0: aspettando? Scopri le ricette sul profilo Instagram Noa Vegetale. Hummus Noa, fatto con amore.
1: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
2: Vuoi tu, qualità Todis, prendere come compagna di vita la qui presente convenienza Todis?
3: Lo voglio.
2: E tu, convenienza Todis, prometti di camminare sempre al fianco della qualità?
4: Lo prometto.
2: Vi dichiaro uniti per sempre.
5: Da Todis qualità e convenienza vanno a nozze. Un esempio? Dal 23 luglio al 2 agosto approfitta delle tante offerte imperdibili. Mozzarella con le maggio confezione da due pezzi da 125 grammi a 1,39 euro.
6: Todis, buongiorno convenienza.
7: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
8: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale. Colombo, navigando sull'app Family, ha trovato l'America. Tantissimi sconti esclusivi. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Intelligente.
9: Eccoci tornati su Radio Z in Collettivo Z alle 15:39 minuti. Io vi ricordo il nostro numero ufficiale della radio 335 30 10 25. C'è un bambino, anzi una bambina, scusate, perché si firma Anna, che compie 10 anni e mezzo proprio oggi, che è il giorno del suo onomastico. Grazie, grazie, perché ci saluta, poi ci augura anche delle buone vacanze e speriamo che non ci sia troppo caldo ad agosto, aggiunge. Lo spero anche io. Cara Anna, io ti faccio i miei più sentiti auguri, intanto ci ascoltiamo Scarabocchi di West Cross e Fra Quintale, sempre su Z.
10: Fermo in auto poco dopo il party, scarabocchi vetri appannati, mentre schivo i discorsi dei grandi per paura possano toccarci. Mi hai detto che non ameresti qualcuno se ama chi odi, quindi se ti odi non puoi amarmi. E

0: con l'inconfondibile musica di Fra Quintale insieme a West Cross Scarabocchi qua su Radio Z in Collettivo Z, noi continuiamo a chiacchierare insieme. Mi arrivano tanti messaggi vocali che vi racconto. Dicono del caldo, ma soprattutto oggi è la seconda Anna che ci scrive per l'onomastico.
1: Te gusta il tacatà? A me me gusta quando la mamita hace

Ed era la voce di Elodie, Affari Spenti, qua su Radio Z. Siamo in Collettivo Z alle 15:48 minuti di questa domenica 26 di luglio, ma c'è un'altra data molto importante da sottolineare. Segnatevela, perché il 2 settembre all'Arena di Verona tornerà il Future It's Live 2026 e quest'anno la lineup è super. Tutti sullo stesso palco: Tedua, Anna, Artifive, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia, un cast pazzesco e la lista è ancora lunghissima. Ci saranno anche Tony Pitoni, J-Ax, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred De Palma, Clara, Samurai J e ancora Angelina Mango, Bresh, Merkin Cremont, Baby K, LDA e H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Nait, Faccia Nuvola, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Mr. Rain, Saif, Jimmy Neiro, Leo Gassman, Prima Stanza a Destra e Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici. I biglietti per Future It's Live 2026 il 2 settembre all'Arena di Verona sono su ticketone.it. E voi potete già ovviamente prendere le prevendite aperte. Stanno volando, io vi ho avvertiti, uomo avvisato, mezzo salvato. Abbiamo Gaia con Bossa Nostra.

0: Bossa Nostra di Gaia qua su Radio Z. Siamo in Collettivo Z, quasi in chiusura della nostra prima ora insieme. Ne abbiamo due. Ora sono le 15:53 minuti di questa domenica 26 di luglio fino alle 17 insieme. Quindi restate con noi. Primo Gento.
1: Se ho camminato sul bagnato, se ho lasciato troppe orme sul parquet del tuo passato.

0: Tove di Sol Leroy qua su Radio Z, siamo in Collettivo Z e si chiude la prima ora di questa puntata domenicale. È l'ultima, tra l'altro, qui nello studio di Roma per me, perché poi ci trasferiamo in trasferta. Io ci sarò dal 10 al 23 agosto in Calabria, quindi comunque continuate a seguire la nostra radio perché non ci fermiamo mai, abbiamo continuamente artisti anche nuovi, nuove canzoni in rotazione qua su Radio Z, quindi restate con noi. Alla prossima ora. Le 16.
1: Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Tedua, Anna, Arti 5, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia e ancora Tony Pitoni, J-Ax, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred De Palma, Clara, Samurai J, poi Angelina Mango, Bresh, Mark and Cremont, Baby K, LDA e H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Mr. Rain, Safe, Jimmy Nairo, Leo Gassman, Prima Stanza a Destra e Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici. La nuova musica nasce qui. Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it.
2: Con Abis, la più grande associazione italiana di donatori di sangue e plasma, dal 1927, insieme per salvare vite.

Abbiamo ascoltato Moving to the Sun, che apre la nostra seconda ora di Collettivo Z, la puntata domenicale di Radio Z. Sono le 16:03, abbiamo da chiacchierare fino alle 17, quindi cosa esitate a scrivermi che cosa state facendo al 335 30 10 25? Come state passando questo pomeriggio? State per andare a fare un aperitivo? Ditemelo. Napoleone, Cocomari su Z.

e non potevo lasciare libero questo assolo di chitarra elettrica alla fine della canzone Red Light di Tedua qua su Radio Z. Siamo in Collettivo Z nella seconda ora, sono le 16:10 di questa domenica 26 di luglio, la nostra ultima puntata per me qua in studio. Poi ovviamente ci seguiamo dalla Calabria, dalla trasferta calabrese al 335 30 10 25. Abbiamo quindi ancora un po' di tempo per tenerci compagnia. Brutte notizie da chi però non si firma, si parla di una relazione finita, quindi mi dispiace molto. Spero che la musica ti possa un po' sollevare l'umore. Adesso abbiamo Fred De Palma, Anitta e Amy Schilla con La Testa Gira su Zero.

La testa gira di Fred De Palma, Anitta e Emi Schilla, tre voci dal ritmo inconfondibile alle 16.13 questa domenica di 26 luglio. Siamo in Collettivo Z su Radio Z e tra l'altro tra ottobre e novembre vedremo Emi Schilla da tantissime parti, soprattutto a Milano e anche a Roma, a Ciampino per l'esattezza, il 5 novembre, proprio a chiudere questo piccolo tour. Intanto ci ascoltiamo Giselle su Z.

Spero che si possa dire questo titolo, Nati Bastardi di Capoplazza, voce inconfondibile, il ritmo sonoro altrettanto. Siamo su Radio Z in Collettivo Z, la vostra puntata preferita della domenica. Siamo a domenica 26 di luglio. Che cosa state facendo? Vi state preparando per un aperitivo con gli amici? Siete reduci di un pranzo familiare molto molto pesante, magari al caldo? I vostri rimedi per il caldo, soprattutto qua su Radio Z, al 335 30 10 25. Arrivano delle foto un po' strane, un po' da decifrare, purtroppo non posso rappresentarle in radiovisione, ma c'è una signora che se la spassa al lago, un laghetto pieno di papere. Mi fa piacere che passiate questa domenica in compagnia, anche perché no, degli animali. Ci ascoltiamo Tame Impala e Jenny con la loro Dracula, sempre su Z.

0: Taming Pala e Jenny con la loro Dracula, ormai la conosciamo molto bene, spesso in rotazione qua su Radio Z. Siamo in Collettivo Z alle 16:22 minuti scoccati in questo istante, perché siamo anche precisi, un po' come un orologio svizzero. Ci stiamo per ascoltare un'altra voce che passa spesso qua in rotazione, la voce di Night con la sua Forte su Z.
1: Cercavi me, non è vero, bastavi te, era vero, per trovare le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda. Non ho incontrato mai nessuna con la tua testa. E poi resto a casa per ore, mentre fisso il televisore. Cerco il senso dentro le cose,

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse, è perché non lo so dove sono.

0: Radio Z, Breaking News.
1: Una buona domenica da Radio Z. Vengono evacuati sulle imbarcazioni della Guardia Costiera i turisti evacuati dalle spiagge nel mare. Mezzi della Guardia Costiera stanno facendo

0: risalire a bordo i turisti lungo la litoranea tra Peschici e Vieste sul Gargano, dove dalla tarda mattinata è in corso un vasto incendio che ha raggiunto anche le zone a ridosso del mare. Successo per la prima volta al mondo di un trapianto completo del segmento anteriore dell'occhio e della parte centrale della retina, la macula da un occhio all'altro di un paziente all'ospedale Molinette di Torino. La donna ha così recuperato la vista dopo 5 anni di totale cecità. Emergenza incendi in Spagna, dove migliaia di vigili del fuoco sono impegnati contro diversi fronti alimentati dal caldo, siccità e vento. Nella regione di Valencia sono state evacuate circa 15.000 persone, mentre nell'area di Madrid gli sfollati sono già 60.000, un morto in un altro rogo. A presto per le prossime notizie.
1: Via Radio. Bentrovati da Luigi Di Dieco e Autostrade per l'Italia. Partiamo dal versante francese del traforo del Monte Bianco, dove registriamo attese in coda di circa un'ora per l'ingresso in Italia, mentre sul versante in direzione opposta l'attesa in coda per l'ingresso in Francia è di circa un quarto d'ora. Sulla 9 Lenate Como Chiasso invece registriamo coda per l'ordinario svolgimento delle operazioni doganali tra Como Monte Olimpino e Chiasso in direzione della Svizzera, mentre sulla A23 Palmanova Tarvisio segnaliamo coda per traffico congestionato tra Pontebbe e Dugovizza in direzione del Tarvisio. Sulla A14 Bologna Taranto code a tratti per traffico intenso con tempi di percorrenza di quasi un'ora tra Forlì e Castel San Pietro verso Bologna. Situazione analoga sulla A10 Genova-Savona tra l'inizio con planare di Savona e il bivio con la A26 dei Trafori in direzione di Genova. Per le stesse ragioni code a tratti anche in A1 Milano-Napoli tra Parma e la diramazione Fiorenzuola verso Milano. Infine sulla A7 Serravalle-Genova segnaliamo 2 chilometri di coda per lavori di ammodernamento tra Busalla e Isola del Cantone in direzione di Milano. E con questo è davvero tutto.

Watermelon Sugar. Harry Styles con la sua Watermelon Sugar qua su Radio Z in Collettivo Z alle 16:36 minuti. Abbiamo un tantino di spot e poi torno subito da voi al 335 3010 25.

0: Lascia perdere lo smartphone. La distrazione può essere fatale. Quando non rispondi, metti al volante la sicurezza. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
1: Con Plenitude la ricarica costa meno. Fino al 30 settembre con l'app Plenitude on the road ricarichi su tutta la rete Plenitude a 53 centesimi al kilowattora su colonnine quick, a 60 sulle fast e a 65 sulle ultra fast. Tariffe valide in Italia e Repubblica di San Marino. Verifica in app le eventuali colonnine escluse.
2: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirvi che da Aldi trovi primo sale da 200 grammi a 1,75 euro e prosciutto cotto light da 120 grammi a 1,49 euro, ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
3: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
4: Scialla, c'è Skoda!
3: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
4: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
3: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: E se a Hummus Noah chiedessi qualcosa con ceci?
6: Senza conservanti. Naturale.

0: Qualcosa di sfizioso e originale. E un tocco esotico, ma autentico. Hummus Noah, fatto con amore.
1: Vuoi tu, qualità Todis, prendere come compagna di vita la qui presente convenienza Todis?
2: Lo voglio.
1: E tu, convenienza Todis, prometti di camminare sempre al fianco della qualità?
3: Lo prometto.
1: Vi dichiaro uniti per sempre.
4: Da Todis qualità e convenienza vanno a nozze. Un esempio? Dal 23 luglio al 2 agosto approfitta delle tante offerte imperdibili. Mozzarella con le maggio confezione da due pezzi da 125 grammi a 1,39 euro.
5: Todis, buongiorno convenienza. Sun in the
6: sky, you know how I feel. Che gusto avrà la tua prossima avventura? And I'm feeling good. Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
7: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
8: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
9: Mille e ancora mille. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
10: Eccoci tornati in Collettivo Z alle 16:40 minuti di questa domenica 26 luglio, le 16:41 scoccati in questo istante, proprio per essere precisi, dai, per un eccesso di zelo. Ovviamente siamo la generazione Z, ma accessibili a tutti e ovunque, grazie alla nostra applicazione completamente gratuita RTL 102.5 Play. Potete andare a recuperare tutto, interviste passate, questa puntata se non l'avete vista e tanto altro ancora, anche i miei colleghi. Ovviamente non solo questo programma, c'è Anna su Z, White Girl Wasted.

domenica 26 luglio alle 16:43. Io sono qua non solo a ricordare gli orari, ma ovviamente a tenervi compagnia e a tenerci la vicenda al 335 30 10 25. Cosa state facendo? Siete in viaggio? Cosa fate mentre ascoltate la nostra musica? Adesso c'è Irrecuperabile di Tri.

quali artisti vorreste vedere sul palco. Andate su RTL 102.5 Play fino al 31 luglio, potete esprimere la vostra preferenza, ma non finisce qui, perché potreste anche aggiudicarvi due biglietti per il Radio Z Futures Live 2026, quindi ci vediamo mercoledì settembre. Che dire, io ve l'ho detto, uomo avvisato, mezzo salvato, affrettatevi, intanto ci ascoltiamo Parlare d'amore, Saif su Z.

Meravigliosa la nuova di Saif, parlare d'amore qua su Radio Z in rotazione nella puntata di Collettivo Z alle 16:53 minuti. Abbiamo ancora poco tempo insieme, per l'esattezza 7 minuti, per poi lasciare lo scettro alla mia amica nonché collega DJ Alma con il suo Radio Z Club. Abbiamo Mace intanto con le sue cattive abitudini insieme a Salmo e Colapesce.

0: E con Big Mama, la sua 100 occhi, chiudiamo il nostro programma domenicale Radio Z, Collettivo Z per l'esaltezza si chiude. Io vi saluto e ci vediamo dal 10 al 23 agosto in trasferta in Calabria. Ovviamente Radio Z continua anche senza di me. I ragazzi, l'altro gruppo, diciamo, stanno già per iniziare la trasferta calabrese. Io lascio il posto a DJ Alma con il Radio Z Club. 2 ore di intera musica. Ciao!
1: Sei team Radio Z, se non aspetti occasioni, ma le crei. Se scegli di guardare al futuro con il coraggio di chi crede nel cambiamento. Sei team Radio Z, quando non hai tutte le risposte, ma sei aperto a tutte le domande. Radio Z, generazione futuro.
2: Radio Z, Club, generazione futuro.
0: All right, le 17 in punto in questa domenica 26 luglio 2026. Benvenuti nel Radio Z Club, 2 ore di sola musica. Io sono Alma e partiamo con i The Bows of Magnetic. Let's go.

Oh yeah, McNary De Bosa alle 17.03 minuti in questa domenica 26 luglio. Benvenuti nel Radio Z Club. Io sono Alma e vi porto in due ore di sola musica. 335 3010 25 è il nostro modo di comunicare. 266 del digitale terrestre e ovviamente anche la nostra applicazione gratuita RTL 125 Play. Ora torniamo un po' indietro nel tempo, torniamo nel 2010 con un... Ma ragazzi, ma come ve lo spiego? Dico solo Black Eyed Peas, The Time Dirty Bit. Let's go.

The Time, Dirty Bit, Black Eyed Peas, alle 17.07 minuti qui nel Radio Z Club. Dirty Bit. È già, c'è anche lui, uno dei king del reggaeton, il J Balvin, mi gente latino, ya tú sabes.

0: Yeah, yeah. J Balvin, Willy William, alle 17:10 minuti avete shakerato il vostro booty. Sì, ve l'ho ordinato Alma, che fino alle 19 io sì sarò presente con voi qui al 335 3010 25, i vostri messaggi vocali.
1: Ciao Radio Zero!

Continuiamo a fare un viaggio all'interno della musica dance, non solo. Questo era Visi e la voce incredibile di Audra May con Addicted to You qui nel Radio Z Club. Not working hard. Yeah, right. Picture that with a Kodak. Ora ci sono Neo, Afrojack, Nayer, and Pitbull. Me with a Kodak. Took my life from negative to positive. I just want y'all to know that. And tonight, let's enjoy life.

0: ci sono, non posso mancare. Un abbraccio da Sofia. Questo momento con te è mitico.
1: Oh yeah, a tutti i messaggi vocali 335 30 10 25. Siete nel Radio Z Club. Ora andiamo un po' là, a Riccione, dei giornalisti.

questa era la voce di Tommaso Paradiso con i dei giornalisti Riccione qui in Radio Z Club. Ora c'è Sia con i Florida. Oh.

Wild Ones, Sia e Florida alle 17:24 minuti, e dal 2011 torniamo a quest'estate, una collaborazione incredibile da una DJ sudcoreana e anche produttrice, Peggy Gou, con la voce afrobeat Black di Ayra Starr con Woman qui su Radio Z.

0: Un saluto dalla piscina di La Fenzana da Alessandro Popetone e Giovanni Pitone.
1: Again.

Woman. Siete nel Radio Z Club e state per sentire una reinterpretazione house del classico di Mattia Bazar dal 1985. Torniamo al 2024 con Ti sento di Bob Sinclair qui nel Radio Z Club.

Buongiorno Radio Z, vi ascolto sempre, sono Andrea e volevo salutare tutte le mie amiche della Val Camonica, un abbraccio forte, mi mancano tantissimo e intanto che lavoro, ascolto la vostra musica, ciao!

Allora, On Dance Stromae alle 17:34 minuti e al 266 del Digitale Terrestre ci trovate e trovate anche i nostri meravigliosi videoclip musicali delle perle che vi stiamo lanciando in questo momento. Vai! Ora c'è Samurai J. Ossessione.

0: Devo correre, correre, correre, correre. Devo correre, correre, correre, correre.
1: Oh no, stiamo correndo un po' troppo. Facciamolo lento.

era anche Samurai J, nostra compagnia, con Ossessione alle 17:37 minuti. Ora torniamo al 2015 con Hideaway, che è qui, da Radio Z Club. Take me

C'è chi almeno una volta nella vita ha provato a imparare a memoria questa coreografia al 266 del digitale terrestre di Chiesa Hideaway. Purtroppo pochi di noi ci sono riusciti, se non solo lei, ma ci è riuscita alla grande. Le 17:41 minuti qui nel Radio Z Club, in vostra compagnia c'è Alma fino alle 19. Oh yeah!

Le 18 in punto in questa domenica 26 luglio 2026, siete in compagnia del Radio Z Club fino alle 19, solo musica per due ore, Just the Way You Are, Mirky, David Guetta. E fa così.

reinterpretazione del brano del 2002 del duo italiano Milky di David Guetta, Just The Way You Are. Ora torniamo indietro nel tempo, 2018, Dua Lipa, Steel City, Electricity, qui nel Radio Z Club.

Electricity, Dua Lipa e Sick City, che non sono nient'altro che niente poco di meno di Diplo e Mark Ronson. Alle 18.06 minuti siete all'interno di due ore di sola musica nel Radio Z Club. Io sono Alma e fino alle 19 qui con voi per farvi compagnia e darvi l'energia giusta in questa domenica pomeriggio.

0: pam pam pam pam. Giulio, Debe, e io fine.
1: Pam pam pam pam pam, e ce lo canta Irama alle 18 e 9 minuti in questa domenica. Io sono Alma e vi porto fino alle 19 in 2 ore di sola musica. I vostri messaggi vocali al 335 30 10 25.
2: Radio Z.

0: Runway. Runway, Lady Gaga and Doechii qui in Radio Z Club. I vostri messaggi vocali al 335 30 10 25.
1: Pochi sanno che Lady Gaga ha delle prestazioni eccellenti, perché prima di salire sul palco riscalda la voce e fa i gagarismi. No, vabbè, basta.
0: Chiudiamo tutto, grazie.

Ferrari, James Hype, Miggy della Rosa, Lazza, alle 18:22 minuti nel Radio Z Club, due ore di sola musica qui per voi in questa domenica pomeriggio. Be Mine, Offenbach.

Io lo sento, lo ascolto, lo percepisco, soprattutto se ci sono gli Another con i 54 Ultra. E che suonano e che cantano Talk to You qui su Radio Z. Come fa?

0: to you another con i 54 Ultra alle 18:27 minuti. I vostri messaggi vocali al 335 3010 25, messaggi vocali molto simpatici, devo dire, anche pensati. Sì, sì,
1: la cantante preferita di Lazza è Lazzanichi.
0: Ma basta veramente, tocca torniamo indietro.

piace sempre un po' fare operazione nostalgia qui nel Radio Z Club e portarvi anche le tracce che hanno segnato anche un po' la nostra infanzia, la nostra adolescenza. Chi lo sa? Raccontatecelo al 335 30 10 25. Questi erano i Fly Project con Tocca Tocca. Anamena, Fred De Palma, una volta ancora.

Beh, qua il movimento di bacino è obbligatorio. Una volta ancora Fred De Palma e Anna Mena alle 18:33 minuti nel Radio Z Club. Ora passiamo al Somebody That I Used To Know di Gotye. Il suo remix qui

Giant Calvin Harris and Ragboard Man alle 18.45 minuti. Siete all'interno di due ore di sola musica e questo si chiama Radio Z Club. Io sono Alma e vi porto fino alle 19. Sì, ora ci sono i Merck & Cremon del Giovanotti con Oceanica.

Giorgetta Reale, direzione oceanica, DJ al mare, ale, DJ al mare, ale, ale, ale.

Questa era Goodbye con la voce di Liz di Feder, il produttore francese, alle 18:57 minuti in questa domenica 26 luglio 2026. Siamo in chiusura purtroppo del Radio Z Club, anche perché in realtà purtroppo ci risentiremo troppo tempo in là, perché sapete, adesso noi ci trasferiremo in Calabria, prenderanno il timone i miei colleghi, ma io tornerò più forte di prima per darvi la giusta energia con il Radio Z Club. Ma prima, Why Don't You? Che fa così.

0: e con Why Don't ci chiudiamo le nostre due ore insieme del Radio Z Club. Io ritorno il 12 agosto e grazie per il vostro amore. A presto, ciao!
1: Sei team Radio Z se per te la nostra maglia è simbolo di appartenenza. Se un cambio di ritmo ti dà la carica per cambiare tutto. Sei team Radio Z quando non hai tutte le risposte, ma sei aperto a tutte le domande. Radio Z, generazione futuro.
2: Sono le 7.
3: Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Tedua, Anna, Artie 5,

0: Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia e ancora Tony Pitoni, J-Ax, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred Palma, Clara, Samurai J, poi Angelina Mango, Bresh, Mark and Cremont, Baby K, LDA e H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Mr. Rain, Safe, Jimmy Nairo, Leo Gassman, Prima Stanza a Destra e Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici. La nuova musica nasce qui. Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it. Con Autostrade per l'Italia. Libertà è movimento.
1: Aperizeta.
2: Ah, ma allora ci siete, No, ma allora ci siete, ditelo. Soprattutto c'è la nostra DJ Alma. Grazie sempre per pompare nelle casse, che è quello che ci serve specialmente di domenica sera, perché tutti quelli di voi che ancora purtroppo, ahimè, non sono andati in vacanza, non ci andranno in questi giorni, o magari ci sono già stati e quindi sono già tornati nel clou dell'estate calda lavorativa, hanno bisogno di quella carica giusta che serve la domenica sera, quando c'è quella malinconia, quella tristezza, quell'angoscia, perché sai che si avvicina il lunedì mattina. Detto ciò, buona serata a tutti, questa è Radio Z, questa è la Verizeta, io sono Luigi Santarelli, muah! Un bacio a tutti voi che ci state seguendo in radio, in radiovisione, canale 266 della vostra TV, 735 se ci seguite su Sky, grazie anche a chi ci segue in streaming sulla nostra app ufficiale RTL 102.5 Play. Partiamo con Fade e Sfera e basta.

La collaborazione è quella di Fade, Sfera Ebbasta con Pienxa e Mi. 19.05, sono le 7.05. Buona serata, buona domenica. 26 di luglio, io continuo, io insisto, anche sto mese sono semo levato. Ragazzi, è una cosa incredibile di quanto stiano passando in fretta le settimane. Lo so che è un discorso magari da vecchi, ma non mi importa. Mi sto rendendo conto, ditemi se anche per voi è così, che passano le settimane con una fretta che mi fa veramente paura senza che io me ne accorga. Non so se la cosa appunto mi mette un po' ansia oppure dico vabbè, sai che c'è, è normale, vuol dire che le ho vissute a pieno, me le sono godute, bah, non lo so, poi magari ci ripensiamo insieme. Prima, Gue, Tony Pitoni e Shablo.

0: giro per la city.
1: È la nostra Baddie preferita con Balaclub, What Up. Lei ovviamente è Anna, disco del 2021, tra le estati che più l'hanno consacrata a una delle regine della scena attuale. Anche perché poi, ragazzi, possiamo anche parlare di giudizi personali, mi piace, non mi piace, io personalmente la adoro, ma parlano anche i numeri, parlano i numeri delle vendite dei suoi album e dei suoi singoli, quindi già solo quelle dimostrano che ha ragione lei, punto, e non c'è altro. Altri che hanno dimostrato nel corso degli anni molto con i live, in generale con le vendite, con gli ascolti e con i passaggi in radio, attenzione perché gli amici di R1 sempre ci aiutano a certificarli matematicamente, sono i Pinguini Tattici Nucleari. Sono stati con noi il 31 maggio al Centrale del Foro Italico a Roma per il Power Hits Estate, e poi torneremo a trovarli nel corso delle prossime settimane qui con Sorry, Scusa, Lo Siento.

sorry, scusa, lo sento. I Pinguini Tattici Nucleari, ci sono canzoni, ma è normale, insomma, non vi dico niente di nuovo, che ricordano a tutti noi un certo periodo della vita, un luogo particolare, perché l'abbiamo ascoltate molto proprio in quella città, in quel passaggio della nostra vita, cattivo oppure più buono, ecco. Poi vi racconto cosa ricorda a me questa canzone.

c'è silenzio. Questo è uno dei grandi pezzi, i primi, quelli forse con cui l'abbiamo conosciuto un po' meglio, anche se Rowe nel 2023 già lo conoscevamo molto bene. Diciamo che quelli che più ascoltiamo ancora oggi, si chiama Pelé, appunto qualche anno è passato, lo ritroviamo su Z alle 7:20. Siamo in diretta come sempre, grazie per esserci anche stasera, ci siete tutti i giorni e questo ci fa un piacere che voi non avete neanche idea, siamo qui per voi apposta, specialmente se siete in viaggio, magari di rientro, spero per voi da una giornata rilassante al mare, se non è mare montagna, se non è mare montagna spero rilassante in qualsiasi caso. Allora, tante novità a proposito di canzoni nuove, c'è anche quella di Tommaso Paradiso, dopo Sanremo, bel percorso anche per lui, la canzone si chiama Agitare Coca-Cola.

piace fare così, agiti Coca-Cola, poi te ne vai. Questo è un pezzo, uno stralcio della nuova canzone di Tommaso Paradiso su Z724. Lui ha sempre un modo un po' particolare di raccontare, diciamo così, i rapporti umani. Devo dire che ce la fa sempre molto bene, ogni volta in maniera diversa. Quindi bravo. Uno dei motivi per cui ci piace così tanto Tommaso Paradiso. Allora, cambiamo decisamente base sottofondo perché andiamo in Norvegia. Tornano i The Bausa, è un gruppo che abbiamo conosciuto, sono stati anche i nostri ospiti poche settimane fa qui in studio. Ci hanno raccontato un po' quello che è stata e che sarà la loro estate, e poi solo il loro singolo, Magnetic.

0: Via Radio.
1: Buona serata da Paolo Pompei da Autostrade per l'Italia. Traffico ancora intenso sulla nostra rete per i rientri verso le grandi città, agevolati dallo stop ai camion in vigore fino alle ore 22. Partiamo dalla 4 Milano-Brescia, dove tra il bivio per la tangenziale est e Milano Est verso Milano registriamo un chilometro di coda per traffico congestionato. Flussi intensi anche sulla 26 dei trafori, dove tra il bivio per la 10 Genova-Savona e Uvada sono code verso Gravellona con tempi di percorrenza di 20 minuti. Trafficato anche il tratto della 14 Bologna-Taranto, dove tra Faenza e Castel San Pietro sono coda tratti in direzione Bologna con tempi di percorrenza di 40 minuti. Traffico intenso anche sulla 1 Milano-Napoli, dove in direzione di Milano, tra Tele di Canossa e Basso Lodigiano, ci sono coda tratti e tempi di percorrenza di 40 minuti. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto. Guidate con prudenza e ricordate di allacciare sempre la cintura di sicurezza anche sui sedili posteriori. Buon viaggio e buon proseguimento di ascolto.

Marco, Luca, Alessio, Davide, Roberto. Sicuro però non è Francesco. Cioè, noi ci aggrappiamo alle poche certezze che abbiamo. Una di queste è la nostra Amelie. La sua non è Francesco. Questa è Radio Z, 7:35, ora lo zio Jay.

Sognavo di andare in America, evita i tuoi occhi, non dico la verità. La vita non mi ha dato ciò che merito, per quello ho preso mai che sto la carità. Perché la vita dà a chi non merita, dicono i ricchi che i soldi non fanno la felicità. Allora lascia tutta la tua eredità, così magari compro una Cadillac. Ho gli occhi dietro la mano di Fatima, sei bella ma è sporca la tua anima. Non so più cosa pensa né che immagina, ma quello che immagino mi immagina da tutto. Era ora di mettere un punto, ciò che ti ho promesso l'ho distrutto. Non ho mai voluto, ma sono costretto o dovuto, è per come mi hanno cresciuto.

0: Ci sono Baby Gang, Blanco e Marrakesh dentro Adrenalina. 8:20, questa è Radio Z. Pochi secondi, pochi davvero di pubblicità e poi siamo insieme.
1: Bravissimi! Anche quest'estate la vostra musica preferita ha un solo nome, Radio Z. E la nostra promessa è di non lasciarvi mai soli. Dal 27

0: Rocca Resorts Praia Mare, nella splendida Calabria. Radio Z, generazione futuro, con Noah.
1: E se a Hummus Noah chiedessi qualcosa con ceci?
2: Senza conservanti, naturale. Qualcosa di sfizioso e originale. E un tocco esotico, ma autentico. Hummus Noah, fatto con amore.
3: Con Plenitude la ricarica costa meno. Fino al 30 settembre con l'app Plenitude on the road ricarichi su tutta la rete Plenitude a 53 centesimi al kilowattora su colonnine quick, a 60 sulle fast e a 65 sulle ultra fast. Tariffe valide in Italia e Repubblica di San Marino. Verifica in app le eventuali colonnine escluse.
4: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
5: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
4: Colombo, navigando sull'app Family,
6: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
4: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 16 al 26 luglio, solo con l'app Eurospin Family, carne lessata 3 per 90 grammi buon pascolo a 2,19 euro.
7: Pronti, DAZN, via! Con l'abbonamento digitale Plus del Corriere dello Sport Stadio partecipi al concorso. In palio 100 abbonamenti annuali DAZN Full per un montepremi complessivo di 50.000 euro. Corriere dello Sport Stadio e DAZN. Il gioco comincia da qui. Scopri come partecipare su corrieredellosport.it.
8: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
9: Scialla, c'è Skoda!
8: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
9: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
8: Ah, e allora scialla! Scialla,
10: scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100?
8: Noi 1000!
10: A luglio con Skoda Summer 1000, cami che Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
11: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
4: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi. E il signor Alessandro Volta ha fatto una scoperta elettrizzante. Qui risparmia ogni giorno. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
12: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
13: Sì, ci siamo, 19.44, sono le 8 meno un quarto, buona domenica 26 di luglio, questa è Radio Z, io sono Luigi Santarelli, la Z prosegue insieme a voi, poi da domani, abbiamo avuto modo di ricordarlo un po' in queste settimane, saremo in diretta da Praia Mare, dalle spiagge della Calabria insieme a voi, sempre lo sapete che l'estate ci piace passarla dove c'è la gente, dove ci siete voi, quindi sarà tutta un'estate da vivere insieme, da vivere con la musica, magari quella di Ultimo.
14: Adesso non te lo chiedo più, ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

È la nuova canzone di Ultimo, si chiama, tra le nuove in realtà, non l'ultima, si chiama Romantica. 19:47, siete su Radio Z. Può capitare, visto che è una stagione di viaggi, insomma, per chi riesce ad andare in vacanza anche qualche giorno, anche chi si trova su un mezzo di trasporto non per vacanza, che ci si ritrovi ad assistere a piccoli concerti. È successo in treno qualche giorno fa con Samurai J, è successo in aereo qualche settimana fa con LDA e H7, che hanno cantato Santa.

Tate McRae su Z con Greedy, canzone che ritroviamo già da qualche settimana in rotazione sulla nostra radio. 19:52, 8:10. Allora, abbiamo ricordato tante volte nel corso di queste settimane il cast del Future Hits Live e in generale quello che è il concerto di Radio Z. La data la sapete a memoria perché ci seguite ogni giorno, è il 2 di settembre all'Arena di Verona. Il cast l'abbiamo raccontato: Ted, One, Artifive, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia, J-Ax, Tony Pitoni, Dito nella Piaga, La Brancale, De Palma, Samurai J, Clara, tantissimi, ci saranno veramente tutti. La domanda che io vi faccio sempre è: ci sarete anche voi oppure no? Sapete perché ci piace ripeterlo quotidianamente? Perché ancora gli ultimi biglietti sono disponibili su ticketone.it e finché ci saranno ci terremo a ricordarlo a tutti quelli che magari ci ascoltano oggi per la prima volta e che quindi non sanno che il 2 di settembre all'Arena di Verona passa tutto il futuro della musica e noi ovviamente ci vediamo lì. Dicevamo che ci sarà anche lui sul palco come special guest in un certo senso, Tedua, con tante nuove canzoni in uscita nel corso degli ultimi mesi, tra cui questa, si chiama Mai. Ti ama.

0: Torna a settembre su Z con due settimane, la canzone che chiude l'ora delle sette. Grazie per averla passata, se l'avete fatto dall'inizio insieme a noi. Se siete ancora nel traffico, vi auguro di arrivare a casa presto, visto che la domenica sera a quest'ora, se siete di rientro da una domenica fuori, è sempre un po'. Ma va bene così, dai, piano piano si arriva, un po' di sosta, un po' di musica, poi se siete in compagnia di qualcuno si fa una chiacchiera in più e il traffico passa. È un'invenzione tutta umana. Se domani ci fosse qualcuno che, non lo so, con un algoritmo, con l'IA, risolvesse il problema del traffico, credo che le nostre vite sarebbero totalmente diverse. Per una cavolata, ma è così.
1: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
0: Sono le 8.

Il flamenco Paranoia di Samurai J, come vi dicevo, a sorpresa qualche giorno fa l'ha cantata e suonata su un treno in corsa con i passeggeri che non sapevano niente. Come sempre, belle sorprese in questi casi si possono fare. D'estate poi vengono meglio. Poi c'è un'altra persona, un altro cantante che di estate è un luminare, un esperto. Ieri lo raccontavamo, lui è Francesco Gabbani, la sua Summer Funk.

Io ricordo quando nel 2022 era uscita la collaborazione, il featuring tra Camila Cabello e Ed Sheeran, si chiamava Bam Bam, e ricordo questa svolta leggermente più spagnoleggiante di Ed Sheeran, riuscitissima, ritmata, bella, vivace, ancora adesso la ritroviamo su Zeta. 8 e 10, in questo istante, domenica 26 di luglio, la Perizzetta prosegue insieme a voi, insieme a tutta Italia, grazie alla radio, grazie alla radiovisione. Ricordate che quando arrivate a casa potete continuare comunque a seguirci dalla TV al canale 266. Ora Geolie, un'ora. Aspetta.

0: Geolier su Zeta con un'ora 20 e 12. Ripetiamo sempre l'orario perché ci piace ricordare che siamo in diretta, come piace a noi sempre farlo in questo caso. Allora, ci piace anche su Zeta scoprire nuovi talenti, diciamo così, semplifico. Una di queste, ma la conosciamo già da un po', è Giuse Delizia. La canzone è Super Giù.
1: Taglienti come delle rattane, ai, che non ci fanno mai fare pace. Oh, sei scema.

0: Ho visto persone farsi un bel piantarello sotto al super classico di Ernie e poi dopo un po' con il tempo ascoltandolo e apprezzandolo meglio come artista ho capito anche perché. Sono le 8, quasi e 20, è il 26 di luglio, ancora buona domenica, un abbraccio a tutti quelli che ci seguono in viaggio, buon viaggio in questo caso, buon rientro a casa. Se a casa state tornando, buona serata se invece state uscendo. Allora, vi raccontavo prima del cast del Future Hits Live, ci vediamo all'Arena di Verona il 2 di settembre, ci sarà anche Jimmy Neyro, lo stiamo scoprendo queste settimane, la sua nuova canzone si chiama Splinter Cell.
1: Lei mi chiede che c'è in ballo, ma in ballo non c'è mai nada, e non

Guerrero, in realtà è del 2001, quindi è giovanissimo anche lui, e quanto ci piace quando mischiamo generi di paesi molto lontani, perché lui è italo-brasiliano e sta portando un po' il funk brasiliano in Italia e lo sta facendo molto bene. Quindi quando mischiamo paesi, culture, tradizioni musicali così diverse, esce sempre fuori qualcosa di interessante, e lui ce l'ha dimostrato. Restiamo in America, ma negli Stati Uniti, con Ariana Grande.

0: Radio Z, Breaking News.
1: Subito all'estero, dove la polizia tedesca avrebbe ucciso il 21enne ritenuto il presunto autore dell'attentato di ieri al Pride di Berlino, dove un furgone lanciato sulla folla ha provocato un morto e 29 feriti. Gli agenti lo avrebbero scovato in un capanno da giardino. Ne è scaturito un conflitto a fuoco. L'uomo, così come riportano i media tedeschi, è stato poi ucciso. Ora in Medio Oriente, dove i media locali riportano che l'Iran sarebbe disponibile a proseguire i negoziati con gli Stati Uniti. Intanto oggi una petroliera è esplosa dopo aver urtato una mina nello stretto di Hormuz. Passiamo allo sport, la Formula 1, Lando Norris ha vinto il Gran Premio d'Ungheria, il britannico della McLaren ha preceduto la Red Bull di Max Verstappen e la Mercedes di Kimi Antonelli, quarto e quinto posto per le Ferrari di Charles Leclerc e Lewis Hamilton. In chiusura il calcio, polemiche su Andrea Pirlo, candidato alla panchina della nazionale italiana, alcuni esponenti politici contestano il suo contratto di sponsorizzazione con una società russa di scommesse sportive. Non c'è altro per questa edizione Flash, ora le previsioni del tempo e poi il traffico.
2: Meteo Z.
3: Un saluto e ben ritrovati da Vanessa Minotti. Ci attende un avvio della nuova settimana caratterizzato da un miglioramento delle condizioni meteorologiche. Infatti non mancheranno degli spazi soleggiati sul nostro territorio, soprattutto al centro-nord, perché al sud invece a tratti attesa un po' di instabilità con qualche fenomeno a carattere sparso. Temperature massime per il momento nella norma. Dettagli sull'app di Travimeteo.
4: Via Radio.
5: Buona serata da Paolo Pompei da Autostrade per l'Italia. Traffico ancora sostenuto su gran parte della nostra rete. Partiamo dalla 9, Lainate Chiasso, dove per le operazioni doganali tra Como Montolimpino e Chiasso ci sono code in direzione della Svizzera. Flussi intensi poi sul tratto della 14 Bologna-Taranto, dove tra Faenza e Castel San Pietro registriamo coda tratti in direzione Bologna con tempi di percorrenza di 30 minuti. Traffico intenso anche sulla 1 Milano-Napoli, dove in direzione Milano tra il bivio per la 15 Parma La Spezia e Fiorenzuola ci sono coda tratti e tempi di percorrenza di 25 minuti. E sempre sulla 1 ma in direzione opposta per un veicolo in panne da poco rimosso permane un chilometro di coda tra Reggio Emilia e il bivio per la 22 del Brennero. Mentre al sud, a Napoli, sulla tangenziale cittadina tra Viale Maddalena e Corso Malta ci sono code per traffico intenso verso Pozzuoli. Queste le notizie principali al momento. Da Autostrade per l'Italia è tutto. Vi auguro buon viaggio.

0: con te.
1: Come fosse domenica con te. Coez ha un modo tutto suo di essere romantico, che poi negli anni è diventato anche il nostro. La sua domenica su Z, 20 e 38, state con noi.
2: Bravissimi! Anche quest'estate la vostra musica preferita ha un solo nome, Radio Z. E la nostra promessa è di non lasciarvi mai soli. Dal 27 luglio vi aspettiamo in diretta dal TH Resort Praia Mare, nella splendida Calabria. Radio Z, generazione futuro, con Eurospin.
3: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale. Colombo, navigando sull'app Family, ha trovato l'America. Tantissimi sconti esclusivi. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
4: Con Plenitude la ricarica costa meno. Fino al 30 settembre con l'app Plenitude on the road ricarichi su tutta la rete Plenitude a 53 centesimi al kilowattora su colonnine quick, a 60 sulle fast e a 65 sulle ultra fast. Tariffe valide in Italia e Repubblica di San Marino. Verifica in app le eventuali colonnine escluse.
5: Quando ci fa sentire così

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
3: Pronti, DAZN, via! Con l'abbonamento digitale Plus del Corriere dello Sport Stadio partecipi al concorso. In palio 100 abbonamenti annuali DAZN Full per un montepremi complessivo di 50.000 euro. Corriere dello Sport Stadio e DAZN. Il gioco comincia da qui. Scopri come partecipare su corrieredellosport.it.
4: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
5: Questa è Radio Z, buona domenica 26 di luglio, grazie per esserci ancora. Leggevo un po' di messaggi di persone che sono in coda da più di un'ora e mezza. Ragazzi, ve la siete cercata? Non c'è anche il rientro intelligente oltre la partenza intelligente? Chi può magari resta al mare un po' di più e se ne riparte alle 9, 9 e mezza, 10, poi dipende dalle giornate, dalla percorrenza che avete, però è l'ora più bella, poi dormirete un po' meno.

E no, e vabbè, dai, per una volta si può fare. Intanto buon rientro anche a chi da domani tornerà al lavoro e avrà una nuova settimana davanti. Dai che ce la facciamo. Allora, Artie5, grande protagonista dell'estate, anche questa, come sempre, qui con Swag Music.

Lo chiamavano Big Five, lui è Arti Five con Swag Music. 9 meno un quarto, siete su Radio Z, grazie per esserci anche in streaming. Qualcuno me lo scriveva via messaggio poco fa. La nostra app ufficiale si chiama RTL 102.5 Play, la trovate gratuitamente sugli store dei vostri smartphone. A proposito, visto che prima parlavamo ancora del Future Hits Live, vi ricordo anche che proprio dalla nostra app ufficiale potete fino al 31 luglio, quindi qualche giorno ancora ce l'avete, esprimere le vostre preferenze per gli artisti che voi vorreste vedere e ascoltare sul palco dell'Arena di Verona il 2 di settembre. Se vi va di partecipare, quello è il modo. Tra l'altro, sempre sull'app trovate, oltre a tutto quanto il nostro mondo, anche il nuovo store online ufficiale, se volete il nostro merch, come dicono quelli bravi, quindi non parlo per me, cioè il nostro merchandising ufficiale. C'è anche quello, oltre a tutto il resto.

0: Sara Toscano su Z con Maledetto ti amo, una delle canzoni con cui sono stato in fissa, lo sono ancora per settimane. Voi direte, ma perché ce lo racconti? Perché la musica di Z, anche per chi, diciamo così, la manda in onda, ti entra in testa e non ne esce più. E su questo è un bel segnale, vuol dire che da cliente è come se fossi un pizzaiolo che va a mangiare la pizza nella sua pizzeria e gli piace, allora vuol dire che è un buon segnale, le cose vanno bene. Altra novità, da qualche settimana la stiamo passando, Machine Gun Kelly con Wiz Khalifa, la canzone Girl Next Door.
1: Let's go. Sounds good. Real good.

0: go back to the ball girl one time.
1: Girl Next Door, la risata finale dice tutto di quello che poi racconta anche il videoclip della canzone di Machine Gun Kelly e Wiz Khalifa. 20:53, sono le 9:05, questa è Radio Z, buona serata, siamo ormai definitivamente entrati nella serata, l'orario aperitivo, almeno poi dipende dalle regioni, perché ho scoperto che varia da regione a regione, però da qui almeno è finito.

0: 97, 98, 99, 100. Ops, c'è Shiva su Z a chiudere la puntata della Perizeta di questa sera. Riccardo Castiglioni è pronto in plancia di comando per voi.
1: Yes, eccomi, eccomi. Buonasera a tutti, buonasera Luigi. Buonasera. Ciao.
0: Buonasera
1: ciao,
0: a te, Riccardo. State con noi perché la diretta di Radio Z prosegue. Noi ci risentiamo domani dalla spiaggia di Praia Mare in Calabria. State sempre con Radio Z perché a noi piace stare sempre con voi. Da Luigi Santarelli, intanto una buona domenica e poi un bacio.
1: Fai un tuffo anche per me.
2: Sei team Radio Z se le tue sfide sono opportunità per crescere. Se credi che il miglior posto nel mondo sia in mezzo ai tuoi amici. Sei team Radio Z quando non hai tutte le risposte, ma sei aperto a tutte le domande. Radio Z, generazione futuro.
1: Pochi istanti alle 21, buonasera.
3: Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Tedua, Anna, Artifive, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia e ancora Tony Pitoni, J-Ax, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred Palma, Clara, Samurai J, poi Angelina Mango, Bresh, Mark and Cremont, Baby K, LDA e H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Mr. Rain, Safe, Jimmy Nairo, Leo Gassman, Prima Stanza a Destra e Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici. La nuova musica nasce qui. Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it.
4: Fattore Z.
1: Ale ale ale, buona domenica sera, 26 di luglio, anche da parte mia, da Riccardo Castiglioni, un saluto, un abbraccio, una buona trasferta all'amico Luigi Santarelli, era con voi nella Perizeta in diretta da Roma fino a qualche secondo fa. Siamo anche in radiovisione, qualora desideriate fare questa esperienza, lo sapete, 266 del digitale, siamo sottofondo sonoro ma anche visivo di tantissime attività attive, a maggior ragione in estate, penso alle gelaterie, ai bar, ai ristoranti, alle palestre, siamo ovunque, quindi un sottofondo sonoro con la musica ma anche visivo appunto per i videoclip delle canzoni, i volti dei conduttori, questa è la nostra forza. I vostri messaggi scritti da adesso fino alla mezzanotte, 335 30 10 25, qualora desideriate condividere la vostra serata insieme a me, mi fa piacere, vi leggo volentieri come sempre accade. Partiamo con la musica.

Alfa, Giova, Giovanotti Alfa si muove, buon vento su Radio Z per il team Radio Z, 4 minuti dopo le 21, buona serata da Riccardo Castiglioni. Un sogno è quello di Andrea, di Alfa, quello di collaborare in musica con Giovanotti, insomma ancora giovanissimo ci è riuscito, noi gli auguriamo ovviamente di andare ad esaudire anche tutti gli altri desideri. Intanto Nerissima Serpe con Free Tu, Ridere di Te, versione 2026, l'omaggio a Vasco Rossi.

noia, lascia stare che ho qualche anno in più, qualche anno in più. E meno male che sei convinto tu, meno male, io sto uguale.

gennaio. Lascia stare che ho qualche anno in più, qualche anno in più. E meno male che sei convinto tu. Meno male, io sto uguale.

Ok, respira Elodie nel team Radio Z, 10 minuti dopo le 21, di nuovo una buona serata a tutte e a tutti da parte mia, benvenuti se siete nuovi qui su Radio Z, sono Riccardo Castiglioni con voi fino a mezzanotte, prima invece Ridere di te, versione 2026, il brano appunto è comunque è una novità più o meno, non è nuovissima però è di quest'anno, del 2026, Nerissima Serpe con Fritu. Non è nuova l'idea perché è un omaggio a Vasco Rossi, quindi a livello melodico viene richiamato il grande successo di Vasco, appunto Ridere di te, quindi un omaggio se vogliamo della generazione Z a Vasco Rossi. E sapete che spesso e volentieri accade ormai che i giovani facciano omaggi a quelli che sono stati colonne portanti della musica italiana, non è il primo caso, insomma ne abbiamo avuti altri. Adesso Madonna.

tutta l'energia di Madonna su Radio Z 21:14. Grazie davvero per essere dei nostri. Dopo vado a leggere tutti i messaggi, lo facciamo tra un attimo, ok? Adesso La Niña con una canzone che è un omaggio alle radici, all'identità, alla resistenza. L'ascoltiamo.

E torniamo al 2020 con Harry Styles, Golden, 21:21, questa è Radio Z, io sono Riccardo Castiglioni, voi siete parte del team Radio Z, grazie per essere con noi, leggo qualcuno, ciao Riccardo, buona domenica sera, un saluto anche a Luigi Santarelli che era in onda prima, grazie per la compagnia, ci vediamo il 2 settembre a Verona, assolutamente sì Laura, ti aspettiamo, Future Hits, dopo ve ne parlerò ovviamente, poi anche Antonio, ciao mitico Riccardo, grazie mille per la compagnia in tutti i weekend. Buonasera a te e a tutta Italia. Tu non vai in vacanza? No, no, no. No. Merck & Cremont, Partenope con Serena Brancale e The Colors.

Ale, Merck & Cremont, Partenope con Serena Brancale, The Colors, tutti loro, quindi Merck & Cremont, Serena Brancale e i The Colors saranno protagonisti il 2 settembre all'Arena di Verona, perché lo sapete, torna Future Hits Live 2026. Ve lo stiamo raccontando, ve ne stiamo parlando, quindi mi raccomando, dovete essere lì.

0: Via Radio.
1: Buona serata da Paolo Pompei da Autostrade per l'Italia. Si viaggia agevolmente su gran parte della nostra rete, poche l'eccezione al momento. Partiamo con la diramazione a Roma Sud, dove tra Torre Nova e il bivio per il grande raccordo anulare in direzione di quest'ultimo c'è un chilometro di coda per traffico sulla viabilità esterna. Flussi intensi anche al sud, dove sulla tangenziale cittadina di Napoli, tra Viale Maddalena e Corso Malta, sono code verso Pozzuoli. Vi ricordo che per lavori sulla diramazione per Dosabettole, la stazione di Novi Ligure, è chiuso il traffico in entrata in direzione della 26 di Trafori ed in uscita per chi proviene dalla 7 Serravalle Genova. La riapertura è prevista per il 31 agosto alle ore 10. Per quanto riguarda il meteo, prudenza per la pioggia presente sulla 14 Bologna-Taranto, tra San Benedetto del Tronto e Rosete, tra Foggia e Canosa. Vi ricordo che in caso di pioggia la velocità massima in autostrada va ridotta a 110 km/h se non diversamente segnalato. È tutto, buon viaggio!

0: Una canzone che parla di valore, Olivia Dean, Man I Need, nel team Radio Z alle 21.38. È sempre un piacere ritrovarla anche nel Fattore Z versione weekend. Restate lì!
1: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del Nonno. Gusto inconfondibile. Disco
2: Sound. Porta l'energia di RTL 102.5 e Radio Z nella tua città. Con il tour live di Amelie e DJ Alma, lo spettacolo arriva da te per una serata unica di musica dance e tanto divertimento. RTL 102.5 e Radio Z, in ogni piazza d'Italia, con Amelie e DJ Alma, live. Per info e booking scrivi subito a live@baraondaedizioni.it.
3: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
4: Scialla, c'è Skoda!
3: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
4: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
3: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000 Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
0: Ale ale ale, questo è il team Radio Z, io sono Riccardo Castiglioni, 21.39, siamo anche in radiovisione, qualora desideriate fare questa esperienza, 266 del digitale. Adesso stiamo per ascoltare Achille Lauro con la sua ultima fatica musicale, il titolo La città degli angeli, e ormai da qualche canzone Achillone sta cercando, secondo me, di trovare un equilibrio tra una scrittura che parla di spiritualità, di metafisica, e allo stesso modo però una scrittura anche estremamente empirica, concreta. Ecco, questo equilibrio l'ho trovato molto bene nella Città degli Angeli che ascoltiamo adesso, un ritratto generazionale di una generazione in bilico tra eccessi e fragilità.

Nel team Radio Z, Achille Lauro, la città degli angeli, 21:43, leggo qualcuno, dai, ciao, siamo Irene e Mattia, siamo tornati adesso dalla Sardegna, saluti da Civitavecchia, grazie ragazzi, e se volete naturalmente raccontarmi un po' come sta andando la vostra domenica e la vostra estate in generale, il numero è sempre quello, messaggi scritti 335 30 10 25, è sempre un'ottima opportunità anche per salutare qualcuno, insomma diventiamo amici sempre di più, parte del team Radio Z. Adesso Nava con Odio un uomo.

Ti penso mentre scendo l'ultimo gradino. Ti penso mentre porto il cane al mio vicino. Ti penso mentre chiudo gli occhi e mi ricordo i tuoi. Ti penso e penso fai di me quello che vuoi. Ti penso mentre annuso un fiore. Ti penso come un ghiacciolo che si scioglie. Ti penso e non posso dirti tutto quel che penso.

che forse qualcosa di buono c'è e ti pensi.

0: Venerus, ti penso nel Team Radio Z 21:49. Buona serata da Riccardo Castiglioni. Allora segnatevi questa data perché il 2 settembre all'Arena di Verona torna il Future Hits Live. Quest'anno la line-up è super, tutti sullo stesso palco: Tedua, Anna, Artifive, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia. Un cast pazzesco, la lista è ancora lunga, eh? Ci saranno anche Tony Pitoni, J-Ax, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred De Palma, Clara, Samurai J e ancora Angelina Mango, Bresh, Merken Cremont, Baby K, LDH7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Mr. Rain, Saif, Jimmy Neiro, Leo Gassman, Prima Stanza Destra e Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici. Biglietti per Future Hits Live 2026, il 2 settembre all'Arena di Verona volano, le prevendite già sono aperte su ticketone.it. E naturalmente poi mi arrivano sempre dopo questi interventi vari messaggi di persone, di ascoltatori che acquistano i biglietti o che li hanno già acquistati. Alcuni mi hanno già detto ci vediamo lì, volentieri. 22 Simba e Gue.
1: Ho comprato un botto di vestiti, perché frate mica siamo ricchi, siamo solo poveri arricchiti. Quindi voglio quel monogram lì, a cade il bosco lo offro ai miei amici. Non ci va

Riccardo in arena, molto volentieri. Quello sarà proprio uno show incredibile che andrà a chiudere l'estate, ok? Perché il 2 settembre, insomma, con quell'evento all'Arena di Verona si chiude l'estate, ma si apre una nuova stagione di musica, di radio, insomma, dove saremo protagonisti noi come Radio Z, ma voi come parte del team Radio Z. Quindi sapete che noi cerchiamo di regalarvi ogni giorno la migliore musica nazionale e internazionale, intercettando anche numerosi talenti.

0: Gazzelle, Vita Paranoia nella serata di Radio Z in questa domenica sera 26 luglio. Buone vacanze se siete in partenza, se siete in vacanza, e buon lavoro invece a tutti quelli che sono già tornati, o comunque un pensiero a tutti quelli, mi sembra corretto farlo, giusto, tutti quelli che non riescono ad andarci, perché noi, sapete, ci rivolgiamo sempre con un clima festoso nei confronti di quelli che soprattutto io sabato e la domenica si divertono e hanno la possibilità di farlo. Però voglio rivolgere un pensiero anche a tutti quelli che magari attraversano un momento un pochino più difficile, di difficoltà, e quindi speriamo che con la musica, con i nostri discorsi, possiamo in qualche modo alzare il morale a tutti, ok? Indipendentemente dalla vacanza o senza la vacanza. Pochi secondi alle 22.
1: L'attesa è finita. Siamo felici di annunciarvi che ha finalmente aperto lo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia. Maglie, felpe, zaini, cappelli e tantissimi accessori. Tutto lo stile delle radio che ami, ora, è disponibile. Vai su RTL 102.5 Play e scopri tutte le collezioni. E se fai il tuo primo ordine entro il 31 luglio, riceverai un omaggio speciale.

Tutta l'energia di Radio Z, al Talk to You. Grazie per essere parte di questo team, il team Radio Z, 3 minuti dopo le 22. Grazie Riccardo, domani ho il fine mese, il fatturato, il 9 agosto almeno vado in Salento. Vedete, appunto, lo stavamo dicendo prima. Noemi, Vito Salamanca.

0: I love you, Gali, su Radio Z, 9 minuti dopo le 22. Prima, tu cosa fai questa sera? Canzone di Noemi con Vito Salamanca. E il titolo della canzone, tu cosa fai questa sera? Io lo giro a voi qualora desideriate raccontarmelo con un messaggio scritto. Il numero è sempre quello, è 335 30 10 25. Adesso ascoltiamo un brano che ha un ritmo, una melodia, anche un arrangiamento bellissimo. Questa ti rimane in mente subito, proprio la parte melodica, armonica. Caro G, Manu Chao.
1: Salida del vuelo con destino a la felicidad.

0: sola, siempre toca llega.
1: E sound bellissima, caro G, con Manu Ciao nel team Radio Z, 22:13, canzone perfetta per accompagnare i vostri spostamenti qua e là in giro per l'Italia o per il mondo, e anche per il mondo con l'app di RTL 102.5 Play. RTL 102.5 Play vi permette di accedere a tutto il mondo di Radio Z e quindi di portare ovunque nel mondo questa radio, questa musica e questi contenuti sempre con voi. Adesso Capo Plaza, una canzone del 2025, il titolo Ogni male.

ti aspetto dove il mare non si vede più, dove il giorno non arriva se non ci sei tu, dove anche i miei segreti poi si spogliano, dove gli ultimi hanno forza e insieme cantano. Io ti aspetto, giuro che lo faccio dentro un bar, dove da dentro ti vedrò arrivare. In quel posto che alla luna pesa un aquilone, dove si accettano le ansie e diventano cure. Io ti aspetto nel secondo che precede il tempo, nelle bugie che non ti ho detto per sentirmi perso, nei tuoi capelli che non riesco mai a dimenticare, nelle bestemmie che ho sputato per farmi sentire. Ci sarà un posto, vedrai, per tutte le tue paure. Vedrai che bello camminare senza mai sapere.

successo planetario di ultimo con questa canzone Pianeti, pensate, un brano del 2017. Ormai lo sapete, mercoledì 2 settembre all'Arena di Verona torna Radio Z Future Hits Live 2026. Quali artisti vorresti vedere sul palco? Vai su RTL 102.5 Play. Fino al 31 luglio puoi esprimere la tua preferenza e non finisce qui, perché potresti anche aggiudicarti due biglietti per il Radio Z Future Hits Live 2026. Noi ci vediamo lì mercoledì 2 settembre. Arriva Brescia, quindi scuola genovese, la sua ultima fatica musicale. D'addio.

Andrea Bresch, a scuola genovese, per lui su Radio Z da Dio 22-23 e lui sarà tra i protagonisti 2 settembre in Arena, Arena di Verona, Futurist Live 2026 su ticketone.it per i biglietti. E grazie perché qualcuno mi scrive che li ha presi, grazie.

0: Radio Z, breaking news.
1: Morto il presunto attentatore del Pride di Berlino Abdul Ballou, il 21enne ritenuto responsabile della morte di una persona e il ferimento di altre 29, è stato trovato in un capanno da giardino nel quartiere Spandau. Ne è scaturito un conflitto a fuoco, l'uomo è stato ucciso. Violenza in Val di Susa durante la protesta NoTav, sono 450 le persone identificate, oltre 120 gli agenti feriti tra polizia, carabinieri e guardia di finanza. Solidarietà alle forze dell'ordine arrivata da Mattarella e Meloni. Intanto il movimento NoTav parla di una grande giornata di lotta per la Val di Susa, una prima stima dei danni al solo cantiere di Chiomonte di circa 1 milione di euro. Il gabinetto di sicurezza israeliano ha approvato l'ingresso nella striscia del Board of Peace, incaricato di supervisionare la striscia di Gaza nel dopoguerra, un giorno prima della partenza del primo ministro Netanyahu per Washington. Intanto, in un'intervista a Fox, Netanyahu ha detto che il programma nucleare iraniano deve finire con o senza un accordo. È tutto, non ci sono altri aggiornamenti, adesso il meteo.
2: Meteo Z. Un saluto e ben ritrovati da Vanessa Minotti. Ci attende un avvio della nuova settimana caratterizzato da un miglioramento delle condizioni meteorologiche. Infatti non mancheranno degli spazi soleggiati sul nostro territorio, soprattutto al centro-nord, perché al sud invece a tratti attesa un po' di instabilità con qualche fenomeno a carattere sparso. Temperature massime per il momento nella norma. Dettagli sull'app di Trevi Meteo.
0: Via Radio.
3: Una buona serata e bentrovati da Autostrade per l'Italia e Damiano Calenzo. Il traffico è scorrevole e senza disagi alla circolazione. Tuttavia vi informiamo che per lavori di manutenzione sulla diramazione Novi Ligure fino alle 10 del 31 agosto resterà chiusa sia l'entrata di Novi Ligure in direzione dell'A26 dei Trafori che l'uscita provenendo dalla 7 Serravalle Genova. In alternativa consigliamo di utilizzare la stazione di Serravalle. Da Autostrade per l'Italia è tutto. Fate buon viaggio.

0: Ayantad mixtape. Aspetando. 2020 sa essenziale.
1: Edua su Radio Z, lui sarà tra i protagonisti del Future Hits Live 2026, quindi appuntamento con lui il 2 settembre all'Arena di Verona.

0: Il futuro dei bambini merita di arrivare. Ogni anno, migliaia di minori sono coinvolti in incidenti stradali. Alcuni non tornano più a casa. In auto, il seggiolino può salvare la vita. Usalo e allaccialo sempre.
1: Quando ci fa sentire

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
3: Questa è Radio Z, io sono Riccardo Castiglioni, con voi fino a mezzanotte anche Radiovisione 266 Digitale. Buona domenica sera a tutte e a tutti, 26 di luglio. Stiamo per ascoltare Filippo Irama con una canzone estiva e chiaramente la sua ultima fatica musicale, Cabana. Molti insomma di voi la conoscono già perché non è nuovissimissimissima, anche se è la sua canzone dell'estate. La capacità di Irama è quella di saper alternare a volte brani molto delicati, molto intimi, molto profondi, con un certo pathos a livello di significato e anche a livello musicale, un arrangiamento magari orchestrale, questi brani alternati, dicevo, a brani più estivi che strizzano l'occhio alla leggerezza, alla bella stagione, versatile dal punto di vista artistico e quindi probabilmente una doppia anima che lui mette in mostra. Eccolo qui, Irama.

Eccola qui la capacità di creare brani per l'estate, lo abbiamo detto, versatile, Irama Filippo su Radio Z 2241, canzone estremamente leggera, orecchiabile, la ascoltiamo sicuramente ben oltre l'estate, fidatevi di me. Adesso che vedo con Elvis Crespo.

Sono di poche parole quando si tratta di te, ma stare fermo qua a guardarti se è bruciato il caffè. Che te ne frega se piove, ti puoi fermare da me.

0: Pensavo mica che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole, non me ne vado più.
1: Questa domenica Olly con Giuli su Radio Z, bellissima collaborazione, brano stupendo dal 2025, grazie per essere con noi. Adesso siamo per ascoltare una cantante che apprezziamo tantissimo, non è solo cantante, è anche ballerina, avete già capito? Probabilmente sì, sta facendo tanti live, devo dire, quest'estate, è un'estate ricca di eventi dal vivo per Gaia, che spesso ai suoi singoli musicali abbina delle coreografie sfruttando le proprie qualità di ballerina, appunto. La ascoltiamo quindi con la sua ultima fatica musicale. La canzone è questa, Bossa Nostra.

Inizio questo contrasto ossimorico nella canzone di Gaia, Bossa Nostra, nel Team Radio Z 22:53, ed è quella la qualità, insomma, del ballo permette poi di far vivere ai fan un'esperienza che va al di fuori della musica, perché diventa anche poi molto social, molto condivisione, molto team il fatto di abbinare una parte ballata alla canzone. Brava Gaia, adesso Sombra.

spinge come il libanese. Sbarca il lunario con il funk, con la skunk, non temo più il fine mese. La Vespa tutta gas gas, prende la borsa fast fast, cresciuti con tre pass pass, non ce ne frega niente. Carriera sulla lente, e in tasca non ho niente, lei mi dà del delinquente, minchia signor tenente.

0: Saif con Nezza, figli dei palazzi nel Fattore Z, nel Team Radio Z insieme a me Riccardo Castiglioni. Vi ricordo è l'applicazione RTL 102.5 Play, soprattutto in questo periodo dove molti magari si spostano, vanno in vacanza anche all'estero, ecco, portando con voi l'applicazione RTL 102.5 Play accedete a tutto il mondo di Radio Z, a tutte le dirette contestualmente, insomma, quindi in diretta, appunto, con continuità, per cui portatevele ovunque andiate. Pochi secondi alle 23.
1: Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Tedua, Anna, Arti 5, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia e ancora Tony Pitoni, J-Ax, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred De Palma, Clara, Samurai J, poi Angelina Mango, Bresh, Mark and Cremont, Baby K, LDA e H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Mr. Rain, Safe, Jimmy Nairo, Leo Gassman, Prima Stanza a Destra e Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici. La nuova musica nasce qui. Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it.

È l'ultima canzone di Blanco, Los Angeles, su Radio Z, 4 minuti dopo le 23. Struggente, come sempre accade, Blanco si dimostra pieno di pathos, struggente in questa canzone che parla della fine di una relazione sentimentale, della fine di un amore, attraverso la metafora di una casa che viene piano piano abbandonata. Sfera e Basta con Distinct.

Geolier su Radio Z, nel team Radio Z 23:10, di nuovo buona serata da parte mia, da Riccardo Castiglioni. Siamo anche Radio Visione, ve lo ricordo, 266 del digitale, il vostro sottofondo sonoro, appunto anche visivo con i videoclip delle canzoni e i volti dei conduttori. Se volete condividere la vostra serata con un messaggio scritto, fatelo adesso, 335 30 10 25, vi leggo sempre molto volentieri. Adesso Hugel, un produttore francese, Moving to the Sun.

Jugel Moving to the Sun su Radio Z 23:12, lo avete capito, non soltanto vi facciamo ascoltare le migliori canzoni del panorama nazionale, ma anche quelle di caratura internazionale. Poi soprattutto Radio Z ha una caratteristica, cioè quella di intercettare nuove sonorità, nuovi artisti, che poi, insomma, dopo anni diventano noti al grande pubblico. Quindi, insomma, abbiamo questa caratteristica da diversi anni.

triste quando ci pensavo. Ci mancava tutto quanto, perfino la data di un anniversario. Scrivevano è fidanzato solo perché finanziavo.

Siamo opposti proprio come un polo. Stare insieme all'arte di risolvere i problemi che non ho da solo. Giuro non so più chi sono. Tutto ciò mi dà fastidio. Sto mondo a misura d'uomo. Mi fa sentire in castigo. Scordati.

Bello questo outro al pianoforte. Lazza, 100 messaggi, suona su Radio Z, 23:19, uno dei rappresentanti della generazione Z. Siamo contenti, insomma, di seguirlo da molto tempo, da diversi anni. Allora, devo ringraziare e salutare, come sempre accade, Martina. Lei ha un bar nella zona di Como, vicino al centro, e come ogni fine settimana mi manda la foto con la radiovisione, il 26 digitale, che è sottofondo sonoro e anche visivo di tutto il bar. Quindi ci sono tutti i commensali che sono lì, che mangiano, bevono, parlano tra di loro, ma in sottofondo ci sono io, e questo mi fa piacere. E soprattutto mi fa ancora più piacere che lei ogni volta ci tenga a mandarmi la foto al 335 30 10 25 di quella che è la radiovisione esposta nel bar. Grazie davvero di cuore, Martina, e insomma questa la dedichiamo a te. Non lo so, la testa gira, prende palma, Anitta e mi schilla.

Beh, una delle canzoni di quest'estate, però se considerate chi sono i protagonisti, ovvio che sia così. Fred De Palma, Anitta e Mischilla, la testa gira, però se pensate proprio alla collaborazione, Fred De Palma più Anitta più Mischilla, non poteva che essere un risultato di questo tipo, una canzone che non ci togliamo dalla testa e che è una, insomma, delle candidate a essere la canzone dell'estate. La testa gira, appunto il titolo. 23-23 nel team Radio Z, anche Sienna Spyro, Material Lover.

0: Via Radio.
1: Una buona serata da Autostrade per l'Italia e Damiano Calenzo. Il traffico è scorrevole e senza disagi alla circolazione, tuttavia vi informiamo che per lavori di manutenzione sulla diramazione Novi Ligure fino alle 10 del 31 agosto rimarrà chiusa sia l'entrata di Novi Ligure in direzione dell'A26 dei Trafori che l'uscita provenendo dalla 7 Serravalle Genova. In alternativa consigliamo di utilizzare la stazione di Serravalle. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto, buon viaggio!

0: Demi Impala con Jenny Dracula su Radio Z 23:33. Adesso un'altra novità, Scusa Caterina, che è il brano intenso del cantautore romano giovanissimo, primogenito.
1: Scusa Caterina, se ho camminato sul bagnato, se ho lasciato troppe orme sul parquet del tuo passato. Scusa Caterina, se con i pugni non ho mai centrato il muro e ho rotto tutte le vetrate.

normale, ho un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

0: cos'è normale, ma sono matta io, ma sono matta io, ma sono matta.
1: Che fastidio, che fastidio, che fastidio. Dito nella piaga su Radio Z, nel team Radio Z alle 23.40. Di nuovo, grazie davvero a tutte e tutti per essere con noi.
2: Pronti, DAZN, via! Con l'abbonamento digitale Plus del Corriere dello Sport Stadio partecipi al concorso. In palio 100 abbonamenti annuali DAZN Full per un montepremi complessivo di 50.000 euro. Corriere dello Sport Stadio e DAZN. Il gioco comincia da qui. Scopri come partecipare su corrieredellosport.it. Disco
3: Sound. Porta l'energia di RTL 102.5 e Radio Z nella tua città. Con il tour live di Amelie e DJ Alma, lo spettacolo arriva da te per una serata unica di musica dance e tanto divertimento. RTL 102.5 e Radio Z, in ogni piazza d'Italia, con Amelie e DJ Alma, live. Per info e booking scrivi subito a live@baraondaedizioni.it.
1: Ale, ale, ale, siete parte del team Radio Z anche in questa domenica sera, 26 luglio, 23:41. Stiamo per ascoltare Scarabocchi, West Cross e Fra Quintale. Un brano che ha tanti significati perché parla del conflitto interiore, del tema dell'accettazione, di accettare se stessi, i propri difetti, le proprie caratteristiche. E poi si parla anche di una vita che spesso è caotica, è confusionaria, ed è qui il titolo Scarabocchi, perché a volte insomma la vita viene rappresentata appunto con la metafora degli scarabocchi, quindi questi pensieri, questi disegni che sembrano poco chiari.
4: Fermo in auto poco dopo il party, scarabocchi vetri appannati, mentre scrivo i discorsi dei grandi per paura possano toccarci. Mi hai detto che non ameresti qualcuno se ama chi odi, quindi se ti odi non puoi amarmi, e per liberarti devi accettarmi.

Westcross Fra Quintale, Scarabocchi, questa metafora appunto degli scarabocchi che rappresenta il disordine, la confusione dei pensieri nella mente, come se fosse un flusso di coscienza, no? Che cerca poi alla fine una soluzione, una quadra, una stabilità. Tutto questo su Radio Z.

Coez, la musica non c'è su Radio Z. In questa canzone si canta e si racconta, si descrive l'amore infinito, la bellezza infinita che non può nemmeno essere descritta, perché attraverso un paragone si andrebbe comunque a circoscriverla, a limitarla. Questa è la forza di questa canzone di Coez, una profonda dichiarazione d'amore in cui il sentimento per la persona amata supera anche la bellezza della musica stessa. Canzone del 2017, l'ascoltiamo ancora molto volentieri nel 2026. Questa invece è una novità, dai, Anna White, Girl Wasted.

televisione 266 digitale, mi raccomando, in questo periodo di partenze, magari anche di vacanze all'estero, portate sempre con voi l'app RTL 125 Play, che vi permette di accedere al mondo di Radio Z in qualsiasi parte del mondo. Tony Boy adesso, la sua canzone si intitola Cuore Rotto.

0: Ed Sheeran, Zizam su Radio Z, chiude il Fattore Z versione weekend e noi ci risentiamo a fine agosto, lo sapete, ci sono tanti colleghi che partecipano alla trasferta con Radio Z e quindi insomma loro vi terranno compagnia dal mare. Per quel che mi riguarda, come accade sempre ogni anno, ci risentiamo a fine agosto, quindi grazie di cuore per questo altro anno, questa altra stagione che abbiamo passato insieme, abbiamo creato davvero il team Radio Z.
1: Sei team Radio Z se sai che un pezzo non finisce ma resta in loop nei tuoi ricordi. Se credi che la vera bellezza sia negli sguardi sinceri. Sei team Radio Z quando non hai tutte le risposte, ma sei aperto a tutte le domande. Radio Z, generazione futuro.
2: L'attesa è finita. Siamo felici di annunciarvi che ha finalmente aperto lo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia. Maglie, felpe, zaini, cappelli e tantissimi accessori. Tutto lo stile delle radio che ami, ora, è disponibile. Vai su RTL 102.5 Play e scopri tutte le collezioni. E se fai il tuo primo ordine entro il 31 luglio, riceverai un omaggio speciale.

Non ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso. Non ti ruberò mai più il nostro primo bacio. Non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno, da cui scorre una vita di

Te ne sei tornata già a Parigi. Te ne sei tornata già a Parigi. Tu sei meglio della realtà. Ma te ne sei tornata già a Parigi. Te ne sei tornata già a Parigi.

Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Tedua, Anna, Arti 5, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia e ancora Tony Pitoni, J-Ax, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred De Palma, Clara, Samurai J, poi Angelina Mango, Bresh, Mark and Cremont, Baby K, LDA e H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Mr. Rain, Safe, Jimmy Nairo, Leo Gassman, Prima Stanza a Destra e Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici. La nuova musica nasce qui. Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it.

pensa, la differenza è sostanziale. Sarò vero come il vuoto che sta sotto, solo per sentirmi vivo, per amarti come fosse il mio ultimo giorno. Ripetimi ancora che mi ami davvero, dentro la tempesta o quando da sereno. Perché la mia cura non sarà il successo, se mi ami davvero è già tutto un successo.

0: completa nella tua città. Con il tour live di Amelie e DJ Alma, lo spettacolo arriva da te per una serata unica di musica dance e tanto divertimento. RTL 102.5 e Radio Z, in ogni piazza d'Italia, con Amelie e DJ Alma, live. Per info e booking scrivi subito a live@baraondaedizioni.it.
1: Con Plenitude la ricarica costa meno. Fino al 30 settembre con l'app Plenitude on the road ricarichi su tutta la rete Plenitude a 53 centesimi al kilowattora su colonnine quick, a 60 sulle fast e a 65 sulle ultra fast. Tariffe valide in Italia e Repubblica di San Marino. Verifica in app le eventuali colonnine escluse.
2: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.